your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: E siamo in diretta con voi, come al solito, sempre in diretta con voi, dal lunedì al venerdì dalle 4.30, esclusi i giorni festivi rossi, 15 agosto, quest'anno viene sabato, quindi non ci saremo, perché non ci saremo. Il 16 San Rocco è festa pure, però non è rosso, però domenica nemmeno ci saremo. Ci saremo il 17 agosto. E allora siamo qui in diretta con voi anche questa mattina, con tutti i nostri ammenicoli, con tutte le nostre rubriche, i nostri amici da chiamare. 3 luglio, il 3 luglio, ragazzi, siamo già a luglio. Sì, siamo già a luglio, quindi è il momento di salutare le nostre radio. Come al solito lo facciamo leggendo le radio che non abbiamo inserito nella jingle letto, perché ancora non abbiamo avuto il tempo. Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo 7.30, Teleterme Vigliatore TV alle 7.30 e poi Radio Mare Italia, questa radio che ci manda in diretta. Le altre radio le leggiamo con la nostra Angela Ricciardi. Eccole qua, il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71. RTA Planet. Web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026. Radio Condivisione. La radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: non è una signora e noi invece una signora ce l'abbiamo già in linea, intanto che prepariamo anche il nostro Marco. Buongiorno signora, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono una signora, appunto, invece io sono una signora. A Bologna si diceva una cosa oscena una volta, adesso non è radiofonica,
0: non la, diciamo.
1: La dirò in privato. Quando dice signora, e poi dopo c'era la signorina.
0: No, purtroppo certe cose sono un po' arretrato. Allora, dunque, andiamo a sentire il messaggio di Marco oggi a chi fa gli auguri. Sentiamo e poi subito dopo quell'altro. Eccolo qua Marco, a chi fa gli auguri?
2: Flavio Insigna.
0: Ah, Flavio Insigna.
2: Tanti auguri a Vettel, la motociclista. Tanti auguri da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: In camera.
1: A tutti.
2: Buongiorno.
0: E questa è la
2: che giorno è stamattina? Sta scendendo l'oscurità insieme alle stelle stamattina. Ti sto guardando con quegli occhi così belli e così grandi che non avevi visto mai. Buongiorno da Marco Roma.
0: E questi erano i saluti di Marco Roma. Che
1: infatti io quando sento Marco Roma viene sempre Marco
0: Roma. Marco Roma. E adesso vediamo se è in viaggio. Oggi venerdì, dovrebbe essere a Pontinia. Vediamo.
3: Pontinia. Messaggio vocale. Beh, 13 secondi.
1: Il paese Marco della mia infanzia.
3: Immagine. Ecco, elemento barra di stato. Marco Roma saluto che no. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
0: Sentiamolo se c'è.
3: Avvia. WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Pulsa stai che voce non attiva.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Marco Roma.
0: Vedi, ormai c'è gli c'è le ammiratrici che ti chiamano, non sono
2: autografi.
0: Dopo Spadino
1: il 26 arrivo, me lo vengo a prendere l'autografo e dai te. Ti faccio una bella sorpresa,
0: hai capito?
2: Quindi, autografo.
1: C'ho un amico lì giù che mi porterebbe dappertutto, anzi mi porterà dappertutto. Io gli dico portami da Marco Roma e dice ma chi è? E adesso te lo faccio vedere io chi è.
0: Quindi Marco avrai la signora Claudia che ti viene a trovare. Allora, dunque, oggi è venerdì 3 luglio. Oggi è anche il compleanno del
2: 3 luglio.
0: È il compleanno del peperoncino, alle 5 e un quarto lo chiameremo perché magari.
2: Ah, è vero.
0: Allora.
1: Peccato che siamo lontani, ci mangeremo dei pasticcini virtuali.
0: I pasticcini genovesi. I pasticcini genovesi in questo caso. Allora, Marco, come va questa mattina? Sei già arrivato? Ancora sei in viaggio?
2: Sì, quasi un minuto, sto già dentro in città.
0: Siamo già a Pontinia. Pontinia.
2: Speriamo che oggi il tempo regge, perché ieri da noi ha fatto a Roma veramente un macello.
0: Ecco. Noi a Milano ieri è stato caldo già di nuovo. E...
2: No, noi qua fino alle 8 è stata una tempesta, temporali, tuoni, vento forte.
1: Brutto tempo, sì, me l'ha detto anche mio fratello.
2: Mamma mia.
0: Quindi. Allora,
2: terribile.
0: Sono le 4:44 e 8 secondi, abbiamo l'ora tripla che battezziamo sempre. Salutiamo.
1: Ma io questa cosa non l'ho capita, ma perché 4:44 sono tre cifre uguali.
0: Sì.
1: Finalmente, meglio tardi che a buon'ora, mi sveglio tardi.
0: Veramente sarebbe anche quintupla, perché a un certo punto 4:44 e 44. Però è difficilissimo.
1: Ah, caspita,
0: però ogni tanto.
1: Ecco.
0: Per esempio, sono le 32, se noi
1: aspettiamo a cantare la tripla, arrivano
2: adesso è 4:44.
0: Sì, ma ancora
1: esatto.
0: 43 secondi abbiamo perso, per un secondo l'abbiamo persa. Bene,
1: vabbè.
0: E poi un'altra ora quintupla può essere alle 5:55, tripla e quintupla, insomma, abbiamo queste due ore durante la mattinata. Allora, ATM delle enormi maestre, ricercatrici volontarie della Croce Medica Caserta, tutti gli amici Ernesto, Dennis e gli altri. E poi noi salutiamo, aggiungiamo questo saluto che abbiamo preso qualche giorno, il nostro amico Francesco, che non c'è più, che ci ha segnalato Simona, perché... un agente di polizia urbana che inseguiva dei furfanti e ci ha lasciato. Ieri c'è stato il funerale, mi pare hanno parlato i media, e quindi vabbè, noi lo terremo nel nostro cuore per ricordare che ci sono sempre delle persone che lavorano, anche se non devono lavorare, lavorano tutti i giorni a Ferragosto, lavorano sempre.
4: E allora, Marco Roma,
0: Marco
4: 7
0: Roma.
4: Su 7.
0: Anche Marco Roma.
1: Marco Roma. Ecco.
4: Sì, sì.
1: Ecco.
0: Marco Roma, allora stamattina vediamo chi dovrà venire.
4: Damiano, i ragazzi non sono venuti, non si sono svegliati.
0: Quindi stamattina ci metti in difficoltà.
4: E fanno tardi.
1: Vabbè. Ma sai perché adesso è fresco, si dorme bene, dai. Adesso stamattina
4: penso ho avuto una chiamata quasi alle 2 di notte.
0: Ah,
4: beh. Io dormivo.
0: Tu dormi perché ti rialza alle 3. Allora, il brano di questa mattina, vediamo un po' se riusciamo a indovinare.
1: Le scelgo io. Ah no, ma quando sì, scusa.
0: Adesso è il quiz.
1: C'è il quiz, scusa.
0: Poi dopo le 5 e un quarto scegliete voi.
1: Va benissimo.
0: Allora, vamos.
4: Vamos. Allora, deve essere difficile, però veramente difficile.
0: Mamma mia. In questo momento sei a viva voce.
1: Mi sto
4: prendendo
1: tutte le menine.
0: Vabbè, comunque non ha importanza, non ti sei...
4: Si sente però, se ne accorta. Sì. Io comunque ho risentito l'intervista, ci dava benissimo.
0: Sì, beh, certo.
4: Audio?
0: Sì, sì, sì, di mercoledì sera, ma la rimanderemo in onda alle 6:05. È venuta bene l'intervista con Spadino. Tu l'hai sentita, Claudio, l'intervista con Spadino?
1: No.

0: non mi è rimasto impresso, ecco.
1: Allora stamattina lo sentirei, perché è simpaticissimo, comunque tornerà qualche altra volta. Bene, allora dunque Marco, andiamo perché il tempo corre, poi
2: e penso a te.
1: E penso,
0: io lo so,
1: anch'io lo so, ma no, magari è una versione
0: di Battisti.
1: È una versione diversa. Ci sono due versioni, anzi ce ne sono tre. L'ha fatta Bruno Lauzi.
0: No, ma metti quello di Battisti, che bella.
1: Battisti
0: che bella,
1: l'ha fatta anche, Johnny Dorelli.
0: Li ha fatta anche Mina.
1: E penso a te. Ma o è un e penso a te nuovo?
2: Oppure?
1: Ramazzotti non l'ha fatto. Ramazzotti.
2: Allora io vi stupirò, nel 1970,
1: sì,
2: l'ha cantata la prima versione di Bruno Lauzi,
1: sì,
2: non di Battisti.
1: Sì, Bruno Lauzi, sì, l'ho detto io.
0: Bruno Lauzi.
2: Sì, io vorrei quella.
1: Vuoi quella?
2: Però metti Battisti,
1: no, non mettiamo quella di Bruno Lauzi, ci mancherebbe. Allora, dunque, a questo punto abbiamo detto i cuoricini a Pontinia e penso a te. E sceglierete il costume oppure sceglierete i calzini oppure il pigiama oppure se andate da Marco Roma. Allora,
2: qualsiasi cosa.
1: E allora andiamo con e penso a te con Bruno Lauzi. Ragazzi, a più tardi alle 5:15 allora.
0: Ok, vado via.
1: Ciao, ciao Marco, ti chiamo anche te perché oggi Gina è assente.
2: Okay.
1: A dopo, allora, grazie ragazzi. Eccoci qua.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora oggi dove andiamo di bello?
2: Ma oggi vi porterei in una parte della Tanzania, che è un'isola meravigliosa che tutti, di cui tutti hanno sentito parlare, che solo penso pochi fortunati hanno avuto la possibilità di andare, ma che vi invito, se avete la possibilità di organizzare un viaggio e se vi piace la natura, soprattutto il mondo degli odori, è considerata l'isola dei profumi.
1: L'isola dei profumi.
2: L'isola dei profumi è il Madagascar, ovviamente.
1: Da
2: cui viene anche il famoso Chanel numero 5, prodotto con una pianta che si chiama Ylang Ylang, che è un albero con dei fiori rossi, dalla cui essenza appunto si estraggono molti profumi famosi.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità a Chanel, però effettivamente non sapevo questa cosa.
2: Speriamo ci dia qualcosa per finanziare un viaggio.
1: Certo. Quindi che altro hai visto in quest'isola?
2: Dunque, in questo caso ho viaggiato con la DV proprio di Roma, l'Associazione Disabili Visivi dell'Avvocato Giulio Nardone, che è saluto.
1: Certo, di cui facciamo parte anche noi.
2: È un viaggio che aspettavo da molto tempo, perché il Madagascar ha una ricchissima popolazione endemica di animali e io sono un appassionato di etologia fin da quando avevo 6 anni.
1: Infatti non a caso il primo giorno ci ha fatto sentire il cavallo subito.
2: Sì, il mio tentativo di assomigliare all'oggetto del mio amore. È stato un viaggio intenso, bellissimo, ricco di tanti incontri con tante creature. Ho avuto anche la fortuna, allora, noi abbiamo alloggiato in un villaggio turistico all'interno del quale c'è poco o niente di interessante per quanto mi riguarda, perché i villaggi sono un po' tutti uguali, sono quei posti preconfezionati per turisti molto diversi da me. Siamo stati lì per questioni logistiche, ma ogni volta che ne ho avuto l'opportunità, dato che ero con un'amica vedente, siamo scappati, abbiamo preso un taxi e siamo andati, un taxi bus, una motoretta così, e siamo andati via per i fatti nostri. Avevo dei contatti anche
1: soprattutto per immergervi nella natura,
2: penso. Assolutamente sì, per uscire dagli schemi ripetitivi che offrono insomma i villaggi, questa animazione, queste piscine, questi lussi che puoi trovare tranquillamente a casa tua, che quindi a me non interessano. E sono andato a trovare questa signora che si chiama Manina, che è Manina Consiglio, potete cercarla su internet, è una faccenda interessante. Lei fece un viaggio tanti anni fa in Madagascar, credo si innamorò di una persona, decise di stabilirsi lì mettendo su una scuola per insegnare, per scolarizzare i bambini. Siamo andati a trovarla e ho avuto la fortuna lì di incontrare un piccolo lemure, no? Che è una di queste scimmie endemiche del Madagascar, presenti, che vivono solo nel Madagascar, in tutto il mondo. C'era questo cucciolo che aveva perso la madre e mentre abbiamo fatto la visita, questa signora ci ha raccontato un po' della sua attività. Io per tutto un pomeriggio l'ho tenuto avvolto ad un polso, è stata una cosa
1: simpatica.
2: Molto.
1: Quindi, questo scimmiottino piccolino.
2: Tutto questo scimmiottino attaccato a me, mi ha preso per un pomeriggio, sono stato la sua mamma adottiva, insomma.
1: Hai fatto il babysitter,
2: monkey sitter.
1: Quindi ti sei divertito a vedere. E questa signora è italiana addirittura, da
2: questa signora è di Napoli, se non sbaglio.
1: È napoletana, perfetto. Il cuore di Napoli è sempre grande, tante volte in alcune cose. Questo lo riconosco anch'io, e quindi hai avuto modo di apprezzare che in fondo il Madagascar.
2: Ho avuto modo di apprezzare questa cosa. Ho toccato un meteorite per la prima volta in vita mia. Che altro ho fatto? Ho incontrato una tartaruga nata nel periodo in cui tagliavano la testa a Maria Antonietta.
1: Cioè una tartaruga di 200, cioè
2: 250 anni e rotti, esatto, grande come un'automobilina delle autopiste, tanto per dare un'idea, come una carriola di grosse dimensioni. Ci si poteva stare tranquillamente seduti in due sul guscio.
1: Ma comunque era viva questa tartaruga?
2: Viva e vegeta.
1: Hai capito, quindi hai sentito il piacere di sentire questa tartaruga, hai toccato anche lo scimmiottino, questo
2: un piccolo di coccodrillo.
1: insomma,
2: piuttosto arrabbiato, devo dire, voleva assaggiarmi.
1: Ah, vuole. Però poi, insomma, diciamo che alla fine non.
2: No, io sono abbastanza cattivo, quindi alla fine ha rinunciato.
1: Ho capito.
2: Grazie a tutti, un abbraccio super gigante a tutti quanti.
1: Però ci devi salutare con un nitrito, altrimenti non va.
2: Oh no, ti prego, devo proprio?
1: Eh sì, facci salutaci con un nitrito. Vai, Gabriele.

0: @gmail.com e ci seguite anche sui social alle pagine Spazi. Oggi andiamo a fare un salto in Piemonte per ascoltare ancora della buona musica e fornirvi della buona informazione musicale. Con noi in diretta telefonica oggi c'è Gabriele Damiano.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Molto bene Gabriele. Iniziamo subito a conoscerti. Come hai iniziato a muoverti nel mondo della musica?
1: Beh, fin da piccolo ascoltavo mio padre che cantava sempre canzoni d'oro dei tempi passati, come Battisti, che è un grande per me, ha influenzato molto sulla mia storia musicale. E poi insomma, qualche anno fa ho preso una chitarra e ho detto, cioè, inizio a provare a fare qualcosa. E ho scoperto che provando, mi sentivo bene, no? E avevo tante cose da fare, tante cose da dire, no? E ho iniziato a scrivere i primi pezzi, anche se non ero molto capace. Poi col tempo sono migliorato. E ho iniziato a scrivere tante cose carine, tante mie storie. E mi sentivo bene e sento che devo fare ancora tanto. Sento che devo raccontare tante cose, insomma.
0: E cosa racconti nelle tue canzoni? Cosa ti ispira?
1: Praticamente io nelle mie canzoni esterno tutto ciò che può sentire un essere umano, tutte le sensazioni che prova, le emozioni, tutto ciò che ti fa venire un brivido, in storie d'amore, in storie di vita passate, e tutto ciò che vale anche la pena raccontare, tutto ciò che ha un valore verso la famiglia, verso i rapporti personali. Ecco, non basta semplicemente

0: pubblico. Vogliamo adesso parlare di Un fiore a novembre, questo brano che poi avremo il piacere di ascoltare alla fine del programma?
1: Certo, Un fiore a novembre è stato scritto una sera pensando a una mia vecchia storia passata con una bellissima ragazza con cui è nato un amore spassionato, ma che è durato troppo poco, no? E poi alla fine uno si rende conto, no? Esce fuori la consapevolezza di dire porca miseria, cioè doveva essere un amore estremo, un amore profondo, alla fine è durato pochissimo. Ecco, ho voluto immortalare nel brano proprio i momenti forti, come la distanza, non raggiungersi mai, la sensazione di che cosa vuol dire provare l'amaro in bocca, no? Di quello che ti lascia un rapporto del genere, ma che alla fine ti rende consapevole della situazione e reagisci in qualche modo.
2: Bene, Gabriele, hai qualche novità, qualche nuovo progetto in lavorazione?
1: Certo, certo. Allora, ho un altro brano che uscirà a breve, che però è completamente diverso lo stile, è molto rock and roll, molto dance, molto commerciale, anche perché uno dice quanti generi insieme, quante cose. Beh, è proprio così, perché vorrei anche distinguermi un po' da tutto ciò che è il classico, da tutto ciò che è il commerciale al giorno d'oggi, no? E creare qualcosa di nuovo, anche perché secondo me un artista deve diffondere la propria arte e deve fare qualcosa di veramente innovativo, che quando uno lo sente, ah, eccolo lì.
0: Eccoci quasi arrivati alla fine di questo appuntamento con Spazi, ma non disconnettetevi, rimanete ancora sintonizzati perché dobbiamo ascoltare il bellissimo brano del nostro gradito ospite di quest'oggi, Gabriele Damiano. Max Mollica e Dino Super DJ Mano vi salutano, vi saluta anche il nostro buon Charlie Balabio in regia. Vi ricordo la nostra mail per qualsiasi tipo di informazione e contatto: magillaradioproduction@gmail.com. E come facciamo sempre, cediamo la linea al nostro ospite per la presentazione del brano e i saluti finali.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie della chiacchierata. Io vi ricordo che i miei contatti sono Gabriele Motion su Instagram e Facebook e Gabriele Damiano su Spotify. Se volete contattarmi, se volete fare qualche lavoro insieme a me, volete sentirmi, non c'è problema. Ringrazio la mia etichetta con cui ho concluso il brano, Artisti Online, a Reggio Emilia, e vi saluto

0: E siamo in diretta in questo 3 luglio, e abbiamo il capitano.
1: Buongiorno,
0: abbiamo Marco Roma, buongiorno Marco.
1: Buongiorno, c'è il capitano?
0: C'è anche il capitano il venerdì.
1: Ma veramente, ma è una cosa insolita.
0: Venerdì c'è, se il capitano c'è?
1: Ma io lo sento, è una cosa insolita.
2: Ma com'è possibile?
0: Visto che c'è,
1: c'è veramente il capitano.
0: Abbiamo anche Claudia.
3: Eccoci qua.
1: Capitano, è bello risentirti, eh?
0: È bello risentire il capitano.
2: Anche a voi vi sento tutti i giorni. Beh, i giorni sono pochi, dobbiamo aumentare i giorni.
1: La sua voce è molto suave.
0: L'ottavo giorno dobbiamo fare.
1: Ti rilassa la voce sua.
2: Tutti questi ospiti, come facciamo?
0: Tra l'altro oggi è anche il compleanno di zio Raffa Peperoncino.
2: Non ci ha invitato. Andiamo tutti a Genova.
3: Cosa hai abbassato?
1: Allora, se vuoi ti ospito da me, capitano.
0: A Genova.
1: Andiamo al mare.
0: Tu, Claudia, non ci senti bene?
2: Questo mare.
3: Parlate, ma hai abbassato tutto?
0: No, io tutti uguali siete. Allora, sentiamo.
3: Ma prima si sentiva benissimo, adesso quando siamo in troppi cominci a fare pasticci, Giuseppe?
0: Purtroppo è la regola che quando si è tantissimi ci può essere.
1: No, io sento benissimo, sente benissimo.
0: Claudio sul 2 ci sente un po' più bassa.
1: No, io ho una favola.
3: Ma guarda. Non sento niente, se non parlo io non sento niente.
0: Se parli tu senti però. Non so come.
1: Deve staccare e attaccare la chiamata.
3: È una minaccia, chiudo.
0: Perché
3: io non sento niente.
0: Non è una minaccia.
1: Ti minaccia sempre.
0: No, è probabile che questo cavetto.
1: Nemmeno l'ultima donna sulla terra.
0: Mamma mia, non so come mai. Cioè, non sempre arriva bene, è sempre. La mettiamo qui. La mettiamo.
1: Claudia ha delle discendenze rumene? Perché di solito il rumeno fa così.
0: Vediamo se. Potrebbe essere. Ogni tanto, ragazzi.
2: Ho notato una cosa.
1: Dimmi tutto.
2: Tutti quelli che hanno fatto i cittadinisti in banca. Sono più o meno la stessa lunghezza d'onda.
0: È vero. Allora, vediamo se riusciamo a mettere.
2: Tutti un po' aggressivi, sai quando vai in banca che sono sempre un po'.
1: È vero. La conosci quella storia all'isola deserta? Sull'isola deserta, capitano?
2: È rimasta un po' così.
0: Allora, io vediamo se riusciamo a mettere meglio Claudia, perché dice che non ci sente bene.
1: Claudia Bologna, in uscita.
0: Vediamo se mettendola.
1: Chissà.
0: Sapete qui le.
4: Pronto.
0: Ci senti meglio adesso?
4: Dunque, adesso sento bene. Prima non sentivo niente, sentivo voi che parlavate non si sa dove.
0: Sì.
4: E poi invece io siccome arrivo in ritardo, come so, sì, mi sentivo bene dopo. Quando io ho chiuso, mi sentivo bene la mia voce.
0: Perché lì probabilmente c'è qualche falso contatto che non riusciamo a capire.
4: Però
0: E non si sa perché
4: io non ho origini rumene, diglielo che io ho origini marchigiane.
1: Però per come sei questo carattere un po' che riconosce anche il capitano, un po' aggressivo, di puntare sempre questo
4: vero,
1: dito colpa tua. I rumeni fanno così, è sbagliato, è colpa tua. Questo carattere così irruento, i rumeni sono così.
4: Io non ho avuto. Cioè, io conosco rumeni, però non mi è capitato di conoscerli profondamente, diciamo.
1: Io li conosco bene. Hanno questa cosa così, ti punta sempre il dito, è colpa tua, hai sbagliato tu.
5: Marco Roma, saluto Canoro, sta parlando. 5, potenziale testo rilevato. 00S.
1: Il capitano riconosce.
5: Io le mai appotresto.
1: Capitano.
5: Marco Roma, saluto Canoro. Potenziale testo rilevato. 00S. Studio. Io le mai appotresto. Marco Roma, saluto Canoro. Sta parlando. Potenziale testo rilevato. 00S. Studio. Io le mai appotresto. Aggiungi persone, pulsante.
4: Questa
5: voce
4: signorina
5: non attiva.
4: Sì che è agitata, io no.
0: La signorina è agitata, io stavo cercando di cercare Raffaele per fare, che dobbiamo fare gli auguri a Raffaele. Quindi se voi...
2: Ma comunque il trucco per farci sentire, noi sai qual è? Perché noi siamo sempre in piedi, quando c'è una sensazione, siamo in piedi.
4: Adesso mi sento meravigliosamente tutti e due, il capitano e Marco, li sento benissimo, benissimissimo.
0: Adesso dobbiamo vedere se riusciamo a sentire bene anche Raffaele.
2: Io non sento Giuseppe, Giuseppe
4: sono tu. No, no, dai.
0: Allora ragazzi,
2: se mi senti Giuseppe? Allora, anche da te, mo scendo giù.
0: Scendi giù. Facciamo una cosa, voi se avete un argomento...
4: No, io volevo approfondire la storia dei centralinisti in banca, che non ho capito che cosa, che fattore avevano in comune.
1: Lo vedi che c'ha ragione il capitano, allora.
2: No, guarda, io...
1: sei anche Bianchi per Malosa?
0: Sentiamo i centralinisti in banca, io chiamo Raffaele intanto.
2: No, vabbè. Io ho portato in crociera molti bancari.
4: Sì.
2: Molti bancari. E ho notato, ma non lo, me ne facevo notare anche gli altri, perché a me figurita, come andavo io.
4: Certo.
2: Allora, avete questa, non lo so, è come il lavoro oppure un input da qualcun altro, ma non è perché lo fate apposta, non è che uno è cattiveria personale, siete sempre un po' gli aggressivi, non lo so, quindi il lavoro in banca,
4: io chiedo sportello. chiedo scusa sinceramente se questa è la impressione che avete,
2: aggressività
4: però...
2: cattiva non è una cattiva, è come per esempio il comandante, no? E come quando questo si vede che può subito risponde, subito. E poi avete questo modo di che per voi è normale, no? Però dà l'impressione, io ho detto subito, ho detto San Giuseppe, questa lavora in banca.
4: Allora io lo sì, parte che è vero che l'ho detto anche in onda, l'ho detto, ma veramente non ho quell'impressione di, anzi, adesso se proprio vogliamo, con tutte le badosse che sono capitate, sono piuttosto smorzata, ma insomma.
1: Meno male. Pensa.
4: No,
2: tu pensa alla panchina, sarà stata la panchina.
1: Però secondo me dovresti sentire un po' di più la radio, cara Claudia. E ci sono anche i tempi, capito? Bisogna rispettare anche le persone quando parlano. Tu praticamente parli anche tanto e anche sopra le persone, perché a volte se siamo in radio, noi da tanto tempo, tu da poco, dovresti anche rispettare i tempi, capito? I tempi audio. Vedo che tu parli sopra, parli tanto, parli. Capisci? O bacchetti troppo alle persone, hai sbagliato. Cioè, in diretta, sgridare un direttore artistico non va tanto bene. Cioè, capisci, queste cose qua, un po' di bacchettati sgridati si potrebbero fare sicuramente più in privato che farlo in diretta. Se Giuseppe sbaglia qualcosa, preferisco dirglielo in privato, o se io sbaglio vorrei che lui me lo dicesse in privato, no, che mi sgridasse in diretta, perché non sembra, ma c'è gente comunque che ci ascolta. Questo è quello che penso io. Poi
4: no, ma non ho capito a cosa ti riferivi, che io ho bacchettato chi, non mi ricordo.
1: Tutti, anche Giuseppe è colpa tua, perché quando ci sono tante persone l'audio non funziona prima, cioè, capisci?
4: Però è la verità, dai, mica
1: lo so, ma la verità va detta anche dopo, tante cose in diretta non vengono, non devono essere dette. Oh, per rispetto
0: ragazzi, è arrivato il peperoncino, evviva.
6: Meno male, sentivo che Marco protestava,
0: ecco.
6: Marco Roma stava protestando, buongiorno per tutto il giorno.
0: Buongiorno a te, peperoncino.
1: Tanti auguri, buon compleanno.
2: A te. Giuseppe, è la musichetta, non l'hai messa, Giuseppe? Tanti auguri
0: a te.
1: Happy birthday to you. Happy birthday al peperoncino. Happy birthday to you.
4: Ciao Raffaele.
1: Ti mandiamo un bacio virtuale.
0: Un bacio virtuale.
6: Grazie ragazzi.
0: Ecco, ma tu stavi dormendo comunque forse?
4: Sì.
6: No, ero
2: ma comincia la festa.
0: Allora, cosa è previsto per oggi per il peperoncino? Questo è il bacio che abbiamo mandato.
6: Stasera.
2: Un viaggio premio.
0: Questa sera riunirai tutti i familiari, nonni, nipoti.
2: No, Giuseppe ha prenotato un viaggio.
0: Ah.
2: non ti dico okay. Dove va, a Lugano.
0: Lugano addio.
4: Ah, però.
1: Che bello.
6: Ma che c'è, ragazzi? C'è anche il capitano Uncino.
0: Stamattina ci sono tutti. C'è Claudia, c'è Marco, c'è. Manca Gina perché.
2: Manca la torta!
0: Manca la torta, manca Gina, manca la torta.
6: C'era una volta c'è.
1: C'è un frizzo,
6: c'è Gino, no, c'è la cremeria, però. Ricordate quella pulsa.
2: Bussa, bussa il campanello, Peppe, bussa.
0: Sì, toc toc toc. Bene, allora auguroni per questo giorno.
6: Grazie, ragazzi.
1: Ma se mi mandi l'indirizzo privato, ti mando un regalo.
2: Dacci le misure, quando un regalo. Le misure, le misure, dacci le misure.
1: Sì, almeno le misure, sì, sì, giusto.
0: Per il giro XXX.
1: Le misure
0: XXX.
6: Ci vuole una 3X.
0: 3X.
1: Ma veramente? 3X?
0: Velocità 3X. Sì,
2: tre pareggi,
0: tre volte X. Bene, ragazzi.
1: Sei l'indirizzo Giuseppe in privato che ti mandiamo un regalo.
6: Bene. Ce l'ha mi pare Peppino.
0: Indirizzo.
2: Via della Noce 28.
0: Sì, ma, via del peperoncino.
1: Quello del capitano.
0: No, il capitano è di Alessandro Volta.
1: Bello.
2: A me qualunque taglia mi mandi, me la vendo.
0: Hai capito.
1: Buongiorno.
0: Bene, allora che mandiamo come canzone di auguri al nostro peperoncino? Che poi abbiamo anche Dennis. Che...
1: Ma c'è tanti auguri.
0: Eccomi, quella della Raffaella Carrà. Anche se quella secondo me non è una canzone fatta per gli auguri di compleanno.
2: No, mettiamo Me lo prendi papà.
6: Me lo prendesse la mamma veramente.
4: Io metterei il venerdì di Ligabue, ma che non c'entra niente con gli auguri.
1: Allora io metterei tanti auguri di Elisa.
0: Che c'è?
2: Vediamo,
1: a modo tuo. A modo tuo.
4: Allora,
1: a modo tuo dedicata, certo, gli auguri di buon compleanno, che è la più bella dedica di compleanno che fa Elisa la figlia, quindi.
0: Ah, ecco.
1: Quindi praticamente non c'è festa. Sì. Che in tutte le zone usano sì. Questa canzone.
0: Ah, ormai non c'è più gli auguri di Raffaella Carrà perché poi dice
1: usano a modo tuo.
0: Come bello far l'amore. Giro.
1: Ma a modo tuo di Elisa aspetta.
0: Allora andiamo con a modo tuo di Elisa. Elisa a modo tuo.
6: Grazie ragazzi.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. E poi lasciamo dopo.

0: Modo tuo, abbiamo fatto in tempo. Eccoci qua, allora siamo tutti insieme, abbiamo così augurato il buon 61esimo anno al nostro peperoncino.
1: Ancora giovane.
0: Con inizio del 62.
2: Eh sì, è il mio capodanno questo.
3: Fino a 68
1: auguri. Ancora auguri, oggi sia un giorno fantastico per te.
0: Bene, non siamo collegati col peperoncino, col telefono che è quello che mandiamo anche le dirette di chi chiama, quindi non possiamo intrattenerlo ancora di più.
3: Ma il certo. Peperoncino è cancro allora, no?
0: Certo, il 3 luglio è cancro.
2: Seconda decada.
0: Ecco, seconda decada.
3: Invece le mie figlie è il 1° luglio, auguri alle gemelle.
0: Grazie. Auguri alle gemelle tue, che quindi anche loro sono anche loro cancro.
3: Sì, cancro originale proprio, mamma mia.
0: Anche mia figlia è cancro il 9 luglio, quindi anche lei. Vabbè.
3: Il 7 aprile
0: noi abbiamo
3: il leone.
0: Io sono leone. Bene ragazzi, il allora
1: che giorno è il tuo?
0: 26.
2: Allora proseguire. Buona giornata.
0: Grazie, perché adesso manderemo il cugino Dennis. Salutalo, che
2: ciao cugino.
0: Lui non sa del tuo compleanno, se no avrebbe fatto sicuramente gli auguri. Certo. Bene, grazie peperoncino, risentirci. Ciao.
1: Il 26 luglio il tuo compleanno?
0: Sì. Allora, abbiamo ripreso.
3: Tutti da Briatore siete invitati, ha detto Giuseppe, di passarvi la notizia. Venite qui a Milano. Ci porterà da Briatore.
1: Lo festeggiamo insieme. Lui 26 o 4?
0: Ah, 4
3: e 4. È la Gregoracci, ragazzi, alla pasta c'è la Gregoracci.
0: Allora scegliamo Marco, cioè Marco Dennis, così sentiamo.
3: Dennis.
0: Sentiamo.
3: Bene.
1: Capitano.
3: Bene.
1: Capitano, di fregato. Sulla poltrona? Sei sulla poltrona adesso?
0: Capitano, sei sulla poltrona? No, forse ancora a letto il capitano.
3: No, sono nella mia, sosteduto sul mio topper.
0: Sul topper.
1: Sul letto.
3: Mi sono comprato il topper.
4: Pulsante. Messaggio vocale dura 1 minuto.
1: Il topper è importante.
4: Alle ore 20:14. Ascoltato.
0: Allora, ecco qua Marco, sentite il vostro Dennis che vi
4: invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti, sono Dennis. Naturalmente saluto Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. Questa mattina saluto anche tutti coloro che saranno con te a dialogare, come sempre, in questo venerdì. E questa mattina ti richiedo a Riccione dei giornalisti, sì. Bene. Allora niente, io appunto ti ringrazio e risaluto tutti. E niente, auguro a tutti un buon fine settimana. Quassù ha rinfrescato un po', però poco. Sì, vabbè. Comunque dai, buon fine settimana a tutti e noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, naturalmente.

0: E siamo in diretta dopo aver augurato questo buon compleanno al peperoncino. Noi siamo sempre qui in diretta con voi. Abbiamo Marco.
1: Buongiorno, ero contento il peperoncino, dai, abbiamo fatto la sorpresa.
0: Ecco. Tu hai iniziato a preparare già il banco? Ancora no?
1: Guarda, sì, ancora niente, proprio zero. Sto cominciando a mettere le chiavi nella serratura.
0: Ecco.
1: Perché sono andato al bar.
0: Giustamente la...
1: sì, cappuccino e cornetto.
0: Invece...
1: l'unica cosa di dolce che mangio ormai, praticamente ho eliminato tutti i dolci. Mi è rimasto solamente il cornetto la mattina.
0: Basta.
1: Basta.
2: Fegato in grazia.
0: Il fegato in grazia, capitano.
1: Si fanno male. Vabbè, me l'ha detto anche il dentista, me l'ha detto comunque. Cioè, tocchi i dolci per i denti. Ha detto. Ha ragione.
0: Il capitano ha fatto già colazione?
2: No, io poi farò la mia bicicletta e poi farò colazione col mio, oggi che mangerò?
0: Yogurt.
2: No, non c'è, il carabiniere ha detto che non c'era lo yogurt.
0: Infatti, c'erano quelli piccoli.
2: Quelli piccoli no, non me li mangio. le mie solite 1-2 uova soda caustica, soda, un po' di semi vari.
0: Semi.
2: Poi il mio caffè è sempre il tè pronto, sempre ho il tè pronto, prendemente pronto. E poi se ciò vi vedo un po' come mi sento, un pezzettino di cioccolato fondente, 95%.
0: 95%?
3: Ah, però, quasi è amarissimo.
0: Amarissimo sì, il cioccolato fondente.
2: Noi capitani,
1: classico, è tipo una coccola, capito?
0: Invece Claudio, la colazione di Claudia, perché il peperoncino era famoso per le colazioni, che la mattina mangiava un po' di pasta, un po' di...
2: si mangiava la pasta che il giorno prima era rimasto
0: sì.
2: un po' di prosciutto, la focaccia.
1: Ma comunque è abitudine, tanti pure la notte mangiano,
0: eh beh sì, tanti hanno...
1: No, io per esempio non lo farei mai. Io conosco persone che, cioè, avanza la pasta, si svegliano a mezzanotte, l'una alle due, e le rovi sul tavolo e mangiano la pasta. Per me la pasta o è calda o per me è finita, non la mangerei mai fredda. Io, meno che non è una pasta proprio fredda, però pasta fatta... non mangerei mai, tipo gli spaghetti, faccio esempio, una carbonara che avanza, è orrenda, però c'è chi la mangia.
2: Vabbè, passi in padella forse,
0: come le fanno?
1: No, ma c'è chi la mangia fredda, io davanti a me ho visto nei miei occhi.
0: Invece
1: posso fare i nomi,
2: Napoli,
1: però...
2: a Napoli facciamo la frittata di
0: pasta. E Claudia invece come fa a colazione stamattina, o ha fatto già colazione?
3: No, è presto, verso le 7. Ma io mangio sempre sempre diverso. Per esempio, nelle fattispecie stamattina mangerò due albicocche, un budino al cioccolato di quelli comperi che si sono confezionati, un caffè con dentro il dolcificante, quello della Eridania, quello, cioè, zero si chiamerebbe.
0: Zero zucchero.
3: Perché se no lo zucchero dice che fa male. Questo qui almeno c'è scritto sopra che non c'è calorie e che non contiene aspartame e non contiene un'altra cosa che non mi ricordo. Insomma, dice che quello non fa niente. Dolcifica solo.
0: Bene, allora le partite.
1: C'è un conto alla rovescia, mancano 24 ore al grande evento del 4 luglio, ore 21, Tor Vergata.
0: Ma tu ci sarai?
1: No, secondo me è pericoloso. Molto pericoloso. Ho sentito tante persone, me compreso, abbiamo tutti rivenduto i biglietti. Tante persone hanno rivenduto i biglietti perché danno tipo un'allerta, insomma, non è tanto...
0: Allerta ultimo.
3: Allerta meteo?
0: No, un'allerta ultimo.
1: Allerta tutto, allerta caldo, allerta ultimo. Praticamente hanno fatto dei pit dei settori, no? Che lui li ha chiamati i pit ogni nome del suo album, tipo Peter Pan, Solo, Altrove. Lui ha fatto dei pit, praticamente vengono chiusi tutti questi pit, che sono tipo gabbie, tu non puoi uscire da là, dove hanno messo dei bagni chimici e delle botti d'acqua che tu puoi bere gratuitamente. E anche questo fatto qua è €80 i parcheggi all'entrata. Cioè, tante persone stanno rivendendo i biglietti. poi dal primo pit che è Peter Pan al davanti il palco è molto lontano, i maxi schermo non ci stanno. Tu che se tu hai preso l'album altrove, che è l'ultimo pit, il pit 6, nel pit 6 sta veramente 6 chilometri, veramente stai tipo forse 2 chilometri da, perché lo fanno nell'università di Tor Vergata, in quell'area là così grande, e sei lontano praticamente. Si è accorto pure lui di aver fatto una grande cavolata, ormai però tutto fatto, e tanti si stanno rivendendo i biglietti. Infatti,
3: ma lo sai che
1: infatti Vasco Rossi, che già c'è passato nel Modena Park 2017 con 235.000 persone, Vasco Rossi ha deciso il prossimo anno, al giubileo suo, come dice lui, ai 50 anni di carriera, 77-2027, non farà quell'evento a Tor Vergata, ma lo farà allo Stadio Olimpico, che lui ha detto lo stadio più importante del mondo, dice lui.
0: Vabbè, Olimpico, però
1: 10 dadi all'Olimpico.
0: Però
1: e faranno 250, ma 800.000.
0: Sì,
1: però
0: perché ne fa 10. Sì, ne fa scaglionate, non ne fa, cioè 250 è un po' troppo esagerato per un concerto.
1: 250 io immagino una città tipo parlavo ieri con mio figlio Anzio sul mare, è 4 volte Anzio,
0: sì,
1: cioè 60.000, 6 per 4 24, là su 250 è veramente pericoloso. Ha fatto il palco molto piccolo, poi dicono che lui già non lo vedi perché è molto piccolo, lui peserà 60 kg, alto 1,65 m, 1,64 m, molto piccolo lui come persona, vedi un puntino da lontano.
0: Beh, dovrebbero un po' ritornare ai palazzetti dello sport,
1: bravo. E poi un famoso giornalista ha parlato degli stati del suono dei palazzetti, no? Dice che il fatto dell'audio è molto più migliore un palazzetto o anche stadi, ma non quello che ha fatto lui, che non è un concerto ma è chiamato un evento, insomma non è tanto indicato, e tanti stanno vendendo i biglietti. Noi per esempio abbiamo i biglietti e se non li vendiamo entro stanotte a mezzanotte, niente, praticamente è un conto alla rovescia con Ticket One, fan sale, praticamente ritornano a noi i biglietti e non li dobbiamo strappare. Per i costi.
3: Cosa costano i biglietti? Quanto costano i biglietti?
1: Allora partivano da 50 euro. Bene. Quella è la media. Che non era tantissimo a confronto a quelli che ho pagato da Achille Lauro, per esempio, che stavano il doppio. Non è tanto.
3: Senti, ma spiegami una cosa: questi titoli degli album sono sui biglietti per stabilire
1: Che certo. Certo. Il pit 6, per esempio, che altrove c'è scritto altrove. Il pit è il primo pit. È il pit Peter Pan. Peter Pan è il primo album di ultimo.
0: Quello più vicino al palco.
1: Sì, quello più vicino a lui è Pit.
3: Capito,
1: Peter Pan.
3: Non avevo. Sì, sì.
0: Allora, ragazzi,
1: praticamente per prendere quei biglietti dovevi la tessera, tessera fan del tifoso. Non andiamo. È stato facile. Ma poi sono tipo 20 giorni che sono accampati con le tende a Tor Vergata.
3: Nei telegiornali stanno dicendo proprio questo. Nei telegiornali la sera lo fanno vedere.
2: Ma per me guarda, io non lo so, guarda, ho citato il termine, ma
3: che esagerato,
2: sono cose assurde. Ma io vorrei capire una cosa, no? Allora, facciamo due conti proprio come alla serva, no? Allora, quando facciamo dei numeri a caso, 2000 persone, ok? Poi, ma sapete quante forze dell'ordine si occupa per fare un evento del genere?
3: Immagino, sì. Immagino.
2: E chi paga? E chi paga?
3: Noi.
2: E chi paga? Io gli darei... basta, facciamo la musica, è meglio. Guarda, non mi
0: allora, scegliamo un brano di...

0: Bene, un brano allora, Marco.
1: Quando dorme la città è l'ultimo album di ultimo e dicono che questa canzone è quella la più bella. E tutti i fan lo dicono, non lo dico io, non lo dicono i fan.
0: Quando dorme la città, ultimo.
1: Sì.
2: Tutti tranquilli, dormono, non scassano niente.

0: Siamo in diretta con Ultimo, cioè non con Ultimo.
1: No, Ultimo non c'è. Non è in diretta Ultimo.
0: No, Ultimo che viene dal CD. Quindi
2: bella comunque. Giuseppe, pure a te ti hanno messo in gabbia.
0: In quale gabbia?
3: le gabbie. Siamo... Guarda, è proprio brutto, veramente. Cioè, hanno fatto tipo delle gabbie che chiudono le persone, ma è allucinante.
0: No, questa cosa che ci ha descritto è molto interessante, perché non l'avevo sentita. Avevo sentito che c'erano questi 250.000 persone.
2: Sì, hanno detto che metteva l'acqua gratis. No, ma perché l'aveva chiuso dentro?
3: No, prima tu pensa che prima avevano fatto l'obbligo che non potevi entrare con le bevande. E poi praticamente hanno tolto questo obbligo e per il caldo, e quindi hanno dato questa libertà di portare quello che vuoi. In più hanno messo ogni pit questi distributori gratis dell'acqua. Cioè sembra un carcere, non potevi portare nemmeno da bere a 40 gradi. Capisci? È diventato pericoloso. Poi perché tutti stanno vendendo i biglietti? Non ho mai sentito nessun concerto, che è difficile che tante persone in gruppo vendono i biglietti.
0: Ma perché queste 250.000 persone si sono assepate 20 giorni prima del concerto?
1: Perché capirai, perché tutti pensano: io dove mi metto?

0: dopo che non c'è, chissà dove è lontano.
1: No, beh, ma, cioè, ma sicuramente per fatto della passione tutto parte da là, capito? Comunque esatto, lui, però, lui praticamente prima... cantava nel suo parchetto dove è nato. Sono sei mesi, sette mesi che cantano al parco dove lui è cresciuto.
2: 250.000 psichiatri, a ognuno di questi c'è un psichiatra.
1: Ma veramente.
2: Io quando sai quando fanno le informative, tu sei andato al concerto, cioè in queste maniere qua, la musica bellissima. Allora, prima cosa, la degenerazione della musica. Io del cantante che canta non devo sapere nulla. Io mi sento la canzone, mi trasporto nelle sue note, ma appena so quello che si mette, quello che non si mette, già diventa una malattia per me. Diventano malati, queste sono persone che non perdono il senso della realtà. Mo c'è chi lo pensa bevendo, chi lo beve, si fa la droga, chi si fa quello, chi va a fe, non lo so. Per me queste sono persone che vogliono fuggire dalla realtà. E la società ne viviamo le conseguenze. Qua non si capisce più niente, non c'è un senso logico. Io certe volte faccio dei discorsi logici, ma logico non che sono intelligente, non mi ritengo una persona intelligente. Logico, 2 più 2 fa 4 e il 4 lo metto dopo il uguale. No, qua tutti quanti si alzano la mattina, no, ma il punto di vista, ma prima ci vanno le regole generali. Ma a me è possibile, io voglio sapere, tu 10 giorni prima per andare a vedere un concerto. 10 giorni prima non tiene niente da fare.
1: Ma non lavori, appunto. Ma non c'hai la tua vita, ma non vai al lavoro. Cioè, non c'è una vita, cioè, voglio dire.
2: Ma poi lavoro, cosa ci fai 10 giorni in giro per una città, in un'altra città, in un altro paese? 10 giorni.
1: No, ma tu sei malato. Non è un hotel. Capito, sì, capitano? Non è che sono stati in hotel. Accampati in mezzo all'erba con l'acqua e il diluvio, certo, che ha fatto pure ieri. Stavano là, infatti tanti gli hanno chiesto, ma come fate ad andare in bagno? Ed andare in bagno a farvi le docce, dove le fate le docce?
0: Appunto, tutti i bisogni fisici con tutti quelli.
1: E quello gli hanno chiesto
2: al telegiornale, no?
1: Ma praticamente gli hanno messo tipo delle docce chimiche, delle docce così, ma pensa che schifo.
2: Ma il concetto e la mentalità non esiste. C'è un giorno di oggi, non so se sono giovane, anziano, ma uno va a un evento, parte la mattina perché si è da fare 800 chilometri.
1: Ma infatti sono tutti ragazzini a casa,
3: ma
1: che è?
3: Ora quinto bla.
2: Ma io non lo so, ma
1: tutti ragazzini.
2: Ma che ragazzini, i ragazzini perdeva la capa. Perché mi piaceva una ragazza, potevo perdere una notte, due giorni, ma che 10 giorni per assentire a su cantante sarà, non metto in dubbio. Ma io mi sento per radio, ma facevi mi piace. sapete che fa fastidio a me? Che io ho giurato sul tricolore, a me mi faceva giurare sul tricolore, e io dovrei andare a difendere a queste persone, o questo è il mio futuro. Cioè, io ho rischiato le vite, ho giurato questo, ho fatto quello per una persona che parte 10 giorni prima, che si mette in coppa in un campo, non so dove cacchio se ne va a dormire.
0: Ma no, ci sono quanti drogati, che ci sono dei delinquenti,
2: ma là, no, per niente, questo è un altro problema. Quelli sono pure persone bravissime, sono pure più intelligenti di me. Ma già che tu mi dici, io parto 10 giorni prima e vado all'intemperie, ma io vado all'intemperie perché non c'ho i soldi per andare in albergo, ma devo andare a fare un concorso, c'è una prospettiva. Ma tu a questo, certo, dopo essere di notte, giorno, dopo...
3: Compro 10.
2: Bisogna mettere la musica, in meglio.
3: No, ragazzi,
2: andiamo. Io quando sento parlare queste cose, sapete che faccio? Mi alzo e mi vado, non parlo. Cioè, noi parlando di queste cose, gli stiamo dando valore.
0: Ne parliamo
3: perché il mondo...
2: per me questo cantante, per me è responsabile, perché tu che fai un evento con 350.000 persone che ti è stato imposto, perché tu prima cosa non lo puoi organizzare una cosa di 350.000, ci saranno dei studi fatti per così. Un evento, tu non stai donando niente a nessuno,
0: tu stai facendo conti che non l'ha fatta nessuno.
1: No, l'ha fatto Vasco Rossi al Modena Park 2017. Io voglio dire che il compagno e il capitano ha ragione su questa cosa qua, sul fatto della, che lui è stato incosciente. Secondo me è stato incosciente lui proprio, anche lui ha sbagliato su questo.
2: Ma che cosa sbaglia, questo ne focchi un caso, 350.000
0: persone. Bravo,
1: lui sta sul palco, non gli interessa di quello che succede, perché poi c'è gente dietro, no?
2: Oh, Allora, pensa, io, 50, 80, ecco, torniamo al fatto quando uno è un campione o non è un campione. Quando a me mi dicono ma quello è un campione, per te è un campione, quello... allora campione non è che è il più bravo in quello sport là, è in quel suo sport che tramite quello sport lui ti manda anche degli altri segnali, il senso di appartenenza, che ne do, perseveranza, cose. Allora, tutti quanti fanatici di Sinner, l'altro po' che è un dio, io lo vorrei incontrare per dire: senti una cosa, ma non ti metti vergogna di aver spostato la residenza a Monte Carlo? Ma non solo lui, non solo lui, però quando tu sei il massimo e c'è una faccia bella, pulita,
0: e poi nelle partite prende 5-6 milioni di parcella,
2: no, cioè, no, su questo gliene possono dare anche 10 perché non li caccio io. Vengono dagli sponsor,
0: ho capito, no, no, ma vabbè, ma guarda, pure 50, tutti quei soldi, pure 50. Non fa pagare un po' di tasse,
2: no,
0: in Italia, dai.
2: Ma tu sei nato in Italia, ti hai preso i servizi italiani, e tu fai parte della federazione italiana, e tu hai, allora queste persone quando li mandiamo a scuola fanno un libretto dare e avere. Tu sei andato a scuola in Italia, benissimo, sa quanto ci è costato? E poi quando fai? Tu belle ti alzi la mattina, io mi vado a Montecarlo perché così pago di meno. Ah sì, effettivamente qua. Il tuo libretto è in rosso, verso lo Stato italiano ci devi dare 200.000 euro, 400.000, non lo so quando.
3: Certo, perché deve pagare le tasse italiane. Lui se
2: allora, io ho fatto sempre bandiera italiana, io devo fare la bandiera estera perché c'è una bella clausola che dice: se tu passi più di 6 mesi e 2 giorni all'estero, sei considerato come un lavoratore all'estero e non pagavo le tasse. Ma io dicevo: non è giusto, oltre che poi c'era anche più diritti, non è giusto. E ancora oggi esiste questa cosa. Ancora oggi esiste questa cosa. Allora, un comandante, sapete quanto guadagna? E secondo te, io mi ricordo questo mio padre, che lui, guarda, io certe volte per i tempi, ma non è perché mio padre, no, erano altri tempi,
1: lavoro faceva,
2: a scuola, io mi ricordo come mo' a scuola, eravamo a scuola, allora c'era un, davano, sai, quando uno c'ha la possibilità economica, allora la scuola dava a chi... diciamo non aveva possibilità, o gli dava il vocabolario, gli dava, non mi ricordo, ma mi detto che era un vocabolario, o si faceva in base ai redditi, no? Come te lo dico?
3: Sì, è come lì, certo. Adesso.
2: Certo. In classe vedevano chi era quello là che più non aveva i soldi e gli davano il consiglio di istituto, gli davano questi, diciamo, questo vocabolario. Classe mia, c'era un figlio di comandante, che sai, poi piano di sorrente, si conoscono, 12.000 abbiamo, si faceva il comandante, è stato pure bello, però questo navigava a bandiera estera, è come se lui non avesse reddito. C'era il secondo che era un, mi ricordo come mo, era un operaio dell'Ital Tubi, un operaio. Si è ripreso, allora noi lì lo dobbiamo dare, non mi ricordo il cognome, non lo voglio dire, e poi ma che state dicendo? Ma voi sapete questo cosa fa?
1: Buongiorno.
2: Sì. Fece quello, fece sì, ma con le carte risulta, c'è il mio padre, me ne fotto delle carte, il sussidiario, il cosa si dà al signor Tozzi. Il padre ebbe il coraggio di andare a scuola, mm-hmm, e dire che rispettando, dice mio padre, io il suo libro, se non te ne vai mo, lo lungo in capo e te via a causa, cioè non piglia mai un treno dove sto io, faccio il cavolazione, ecco. Un treno non ti faccio via,
3: ragazzi,
2: ma tu ti rendi conto, tu fai un comandante,
0: stiamo sforando con i tempi,
1: che lavoro faceva il papà del capitano?
3: Era capo treno, era capo stazione.
2: Cioè.
3: Ragazzi,
1: tutti portavate qualcosa, chi la nave, chi il treno,
3: sempre qualcosa, ragazzi, dobbiamo mandare la replica,
0: arrivederci,
3: buona giornata, mandiamo la replica del Spadino, la replica di Spadino, okay. Ciao. Grazie. Ragazzi, a tutti, ciao. Parte già, ciao. Subito la replica, siamo già fuori di tempo altrimenti con le altre,
1: ciao,
3: cose, ciao ragazzi,
1: ci sentiamo dopo,
3: ciao.

0: coi campioni, buonasera Marco, 20 di sera, buonasera Marco. Sentiamo Marco, Marco, ci sei? E cosa è successo che non c'è Marco? Marco,
1: pronti, eccoci.
0: Eccoci, sì, qua, sì, eccoci. Scherzetti delle linee telefoniche. 20 di sera e non siamo soli perché abbiamo una spada, anzi uno...
2: Uno spadino, eccomi qua. Buonasera a tutti.
0: Oh, buonasera, dai, buonasera, un applauso a Spadino. E allora ricordiamo il numero per telefonare a noi se volete parlare con Spadino: 320 19 78 490, 320 19 78 490. Ringraziamo le radio che si sono collegate, tra le quali Radio Blinco Blanco, radio della Sardegna e tutte le altre radio che sono in linea con noi, eccetera eccetera eccetera. E naturalmente vi ricordiamo che venerdì mattina poi saremo in replica tutto sabato e domenica su Disabili International Radio con l'app Giuseppe Cesenapper. Allora Spadino, a te, anzi Marco,
2: eccoci
0: a te Spadino.
2: Qua, eccoci qua. Da don cominciamo?
1: Grazie che hai accettato l'intervista. Quello che vuoi. Questa è casa tua.
0: Da don cominciamo?
2: Se è casa mia faccio i danni, fermati. No, non mi dico così, partiamo piano, dai.
0: Perché
2: Diesel, capito?
0: Perché Spadino e non Spadone? Domanda uno.
2: Sì, tipo così.
0: Ecco. Perché Spadino e non Spadone?
2: No, vabbè, perché Spadino, perché allora io sempre, allora qua a Roma Spadino viene sempre accostato a gente tipo mafia, Gomorra, tutta sta roba così, capito? Io sì, l'ho voluto buttare tipo in veste comica.
0: Ecco.
2: Perché non esiste uno Spadino, capito, comico. Eccomi qua, ci sto io. Poi è un po' prende un po' discorsi di strada, ma allo stesso tempo anche la butti, si ironizza, capito?
0: Ecco.
2: Certi quindi... discorsi.
0: Ecco,
1: perché poi ne ho visti tre di famosi proprio di Spadino. Tre che sì, sono i più importanti
2: poi
1: d'Italia.
2: Adesso, sì, sì, è vero. Sì. Ci sto io e poi.
1: Vabbè, tu sei il primo.
2: Sì, dai.
0: Bene, allora ricordiamo ancora una volta il numero 320 19 78 490, se volete avere il brivido di Spadino. 320 19 78 490. Marco Roma, io sono Giuseppe Cesena, mi conoscete ormai, sto 24 su 24. Abbiamo anche una telefonata che vado un attimo a filtrare intanto che il nostro Marco fa una domanda a Spadino.
1: Allora, intanto grazie che stai con noi questa sera, speriamo che riesco a farti l'intervista perché riceverai un milione di chiamate, spero non troppe, almeno possiamo parlare.
2: Ho fatto chiamare tutta la famiglia.
1: Allunghiamo l'intervista. Peccato non possiamo sforare per i tempi tecnici perché sennò il file poi non esce.
2: Ok.
1: Purtroppo
2: gli dica a Messia che non chiama, dai.
1: Cioè, tu sei stato sempre così da quando sei nato, un tipo così, scherzoso così, o ti è uscita questa aspirazione a...
2: No, io ho sempre ragionato che sorride è la salvezza per tutto, no? Perché non ci rendiamo conto che se noi siamo positivi attiriamo la positività, capito? Quindi l'ho sempre buttato anche sulle cose un po' meno belle, ci ho buttato il positivo dentro.
0: Ci abbiamo se rompa la macchina, una telefonata,
2: si vede
0: in
2: che
0: linea.
2: Eccomi.
0: Eccolo qua, okay, Damiano. Telefonata. Buonasera Damiano.
3: Alla Vergio!
2: Bello, che cazzo sta
0: paura. Quindi questa è una delle vocine che fa il nostro Spadino, che è stato imitato.
2: Questo è Spadino, dopo Spadino fa entrare nel vivo, capito?
1: Ecco. E dopo lo devi recitare per noi.
0: Allora Damiano, volevi dire qualcosa a Spadino?
3: Ciao, piacere, sono Damiano e ti dico che stai troppo forte.
2: Grazie Damiano, grazie. Se vede che non ci capisci niente, Damiano.
0: Allora, un applauso a Damiano che ha cercato di imitare Spadino. Ma insomma, va bene.
2: Grande Damiano.
0: Damiano, ti ringraziamo e lasciamo lo spazio a altri ragazzi, va bene? Ciao, a dopo. Ciao.
2: Grande Spadino.
1: Vabbè, cercano di imitarlo, ma lui è inimitabile.
2: Sì, vabbè. Ormai
1: quando hai scelto il tuo nome d'arte? Quando hai scelto questo nome?
2: Guarda, allora, praticamente io ero partito su TikTok che facevo due personaggi, ok? Facevo Sergio e Andrea. Però io cerco sempre di ricostruire la comitiva di tempi nostri, io sono 80, quindi. Però mi mancava sempre, adesso che c'è sta la comitiva, c'è sta quello con la testa sulle spalle, poi c'è sta quello un pochetto cazzarone, scusate la parola, e poi ci manca proprio quello che cazzareggia su tutto, capito? Mi mancava quello, facciamo, cioè, a me mi manca un personaggio, perché un personaggio, boom, mi è venuta questa cosa di Spadino. Poi sui video facevo sempre la stessa faccia, ho detto però un po' di faccia la devo coprire, e mi sono trovato al locale, mi sono trovato sto paio d'occhiali che avevano lasciato un compleanno, mi sono indossati, ormai sto occhiali sono diventati una moda, questi ad ananas, e da lì è andato Spadino.
1: Bellissimi. No, non dico che sei una sorta di Carlo Verdone multicolor,
2: no, no,
1: però
2: no,
1: insomma, no. Fai tante sfaccettature, ti faccio un bel complimento, non si sa mai nella
2: vita. Sì, sì, appunto, no, è troppo per complimento, i miti lasciamo là.
1: Però comunque io penso che una recitazione in qualche film te la meriti tutta, non so dove puoi arrivare, ma questo penso che te la meriti.
2: Sì, sì, no, no, già mi hanno chiamato, da settembre partono un po' di riprese pure, e quindi... E cioè, ho avuto tante anche occasioni pure per Mediaset, però ho rifiutato, poi vabbè prenderemo il discorso dopo, però sì, ce l'ho, questo sì.
1: Quando mi emoziona un po' questa cosa. Quando è che hai capito che era il momento che usciva fuori la... che diventava insomma popolare, perché ad un certo punto sei diventato popolare, i follower crescevano, i like aumentavano, sì. Ma a un certo punto hai detto ecco qua, sto in alta marea.
2: Sì, quando ho cominciato, sai qual è il problema? Quando fai per esempio i video su TikTok, Instagram, e tu li fai dietro un cellulare, quindi non ti rendi conto, fai video così, carichi sul profilo tuo, non ti rendi conto che poi arriva a tutto il mondo, capito? Quando cominci a fermare per strada la foto e ti cominci a chiamare sei ospite, cominci a realizzare, dici ma che sta succedendo? E da là poi vabbè, quando sono arrivate chiamate molto importanti anche come questa e tante altre, e là cioè, dici cavolo.
0: Una ragazza in linea, ragazzi,
1: pronti?
0: Eccola, pronto?
4: Buonasera Spadino, piacere, Eleonora.
0: Ecco qua.
2: Ciao Eleonora.
4: Spadino, io ti ho chiamato per dirti che sei veramente un grande.
0: Sì.
4: E cioè, grazie. Sei fantastico, continua così, perché sei veramente grazie. Fantastico. Grazie.
0: Tu quando l'hai conosciuto, Spadino?
4: Ti seguo, ho visto i tuoi video e tutto, sei un grande.
2: Aspetta, ti passo Spadino.
0: Passi Spadino, sì.
2: Pronto, no?
0: Io no.
4: Grande Spadino, grande. Grande, sei un grande.
2: Già ma quando è che andiamo a cena? Così, sì.
4: Ma quando te pare, Spadino, ti manda a cena? Quando te pare?
0: Immediato, Spadino. Okay.
4: Quando te pare, Spadino?
2: Io vado subito al sodo, mi chiamano lo sodo, capito? Io vado subito al sodo.
4: Sei un grande, te lo giuro.
0: Va bene.
4: Ti giuro, cioè io ti seguo da un sacco di tempo, ma sei veramente fantastico, credimi.
2: Mi sto emozionando. E voi due potete levare la linea, voi due che devo parlare con l'onore e piacere.
0: Sì, va bene, noi
1: io
0: Marco,
1: muto.
0: Andiamo a cena io e te, Marco, dai.
2: Ciao Eleonora, vengo da Roma e mi piace molto il nome Eleonora perché c'è la mia nonna che si chiama Antonella e era così, era male, t'ho fatto sì. Colpo.
0: Ti
2: mi piace le tapparelle, lo no, mi piace le tapparelle.
4: Sei un grande, Spadino, sei veramente un grande.
0: Bene, Eleonora, io ti ringrazio, diamo spazio a qualche altro che volesse
4: grazie,
0: parlare con Spadino.
4: Grazie a voi,
0: buona serata.
4: Ciao. Un bacio ragazzi, ciao.
0: Quindi questo...
1: Giuseppe, non è difficile arrivare a lui, perché tu basta che comunque scorri il social, tipo esempio TikTok, Instagram, sì. Lui ti esce. Ah. Essendo che tanto le tante visualizzazioni, like che lui ha, lui tra tanti infamosi, lui ti esce da solo, ti spunta, capito? Quindi non è difficile trovarlo.
0: Spunta Spadino dal monte.
1: Occhiali suoi particolari.
2: Ah. Sì, occhiali sì, sono top ormai. Però, ma sai quanti ne hanno fatti? Allora, no, l'ho messo in vendita, no, io perché ho messo la casa proprio. 1280 occhiali ho venduto.
1: Ah. Mamma mia.
2: Sono tanti, ho Parigi, Spagna, un po' capì.
0: Quindi...
2: Per quello ti dico, non mi rendo conto che possa arrivare a tutto il mondo, non ti rendi conto, perché stai sempre dietro un cellulare, capito?
1: Quindi... però con quello sei volato, no? Grazie a...
2: Sì, no, io so del popolo, poi, io so fatto così.
0: Quando è iniziata la tua storia, Spadino? Quanti anni fa?
2: Tre anni fa, dai, tipo 3 anni fa, però che è esploso proprio un anno e mezzo fa. sì.
0: Ecco, quindi proprio di recente praticamente.
2: Sì,
0: allora,
2: sì, sì, sì.
0: 320 19 78 490 320 19 78 490. Continua pure perché io magari sarei una della tua filtro.
1: Sì, sì, sì, sì, rimani, rimani. Mi ha raccontato una bella cosa. Vorrei che ci racconti la storia del fatto dell'Isola dei Famosi, il Grande Fratello, comunque loro ti hanno chiamato, ti hanno sì, desiderato.
2: Sì, sì, sì, sì. E praticamente vabbè, mi ho rifiutato perché poi ho fatto anche il post che tutti mi hanno fatto i complimenti, perché poi è un bel trampolino di lancio, rifiutarlo è veramente tosto, però io penso che nella vita ci stanno cose molto molto più importanti e quando c'hai dei figli vengono prima loro. Io mi ero separato e mio figlio stava subito la separazione, sparì 3 mesi, non mi pare il caso, quindi prima viene sempre mio figlio, anzi io saluto Samuel, ciao, ti amo, e però prima viene sempre mio figlio, appunto.
1: Perché comunque io ti stimo molto per la scelta che hai fatto. Hai rifiutato, no, diciamo, a una grande cosa, perché sia a livello economico che visivo, comunque, no?
2: Ma molto visivo, era molto visivo, perché poi a livello economico, sì, poi o sai che c'è, cioè, da là parte tutto, poi ti chiamano a varie trasmissioni, tutto, quindi. Però io, sai che cos'è quel problema? Io so il popolo, io non lo giuro, non. Sì, è bello, per carità, chi è che dice che è bello andare in televisione? Però a me mi affascina più quando mi viene una persona, mi incontra al centro commerciale, mi dice sparite, posso abbracciare. E io là mi squaglio, capito? Mi dico, è bello, io sono del popolo, non ci posso fare niente. Dopo un po' devo ritornare col popolo.
1: Ti faccio una domanda, davanti ai riflettori, davanti a una cinepresa, se dovessi fare un film, tu ti emozioni o sei quello che sei sulla strada?
2: Allora, io già sono stato, ho fatto un programma televisivo, sì, c'è, cioè, quel mix di emozioni, però dopo, quando metto occhiali di spadino, tipo, si spenge tutto, parto io, capito? Come se si azzera tutto, non te lo so spiegare questo, credimi.
1: Sì, esce il tuo personaggio, quindi.
2: Sì, o sai, senza esempio, sto senza occhiali, sì, mi viene un po' d'agitazione, dico, oddio, che sta succedendo qua? Poi mi metto occhiali, boom, entro nel personaggio e basta, no, non sento più niente, capito? Quindi, mi viene tutto facile.
0: Ho capito, ma come sono gli occhiali di Spadino? Per me, che tra l'altro sono un non vedente, non uso gli occhiali.
1: Sì, no, sono in forma di ananas, giusto?
2: Ah. Sì, dorati.
0: Adorati, dorati. Quindi lo spieghiamo perché sono molti non vedenti.
1: Cioè, praticamente non incontri nessuno con gli occhiali, perché se vedi qualcuno per strada o è matto o è Spadino.
2: O è Spadino.
0: Ah, ecco. O è qualcuno, cioè, che gli ha dato Spadino.
1: Di forza.
0: Cioè, o è qualcuno, sì, che gli hai dati tu quegli occhiali? Sono.
1: Cioè, no, qualcuno... lui l'ha trovato in una festa, ha detto, no?
2: Ah, lì, sì, sì, io c'ho un locale, c'ho una sala da ballo. E in una festa non c'ho sto occhiali, no?
0: Sì.
2: E io da là ho fatto, vabbè, devo coprire un po' la faccia, perché sono 3 personaggi, ma sono tutti uguali. Sì. Un po' devo coprire la faccia. E praticamente mi sono messo sto occhiali, ma non mi sono messo sto occhiali, non ho più torti.
0: Ho capito.
1: Vabbè, comunque, avendo una sala da ballo, stai sempre in mezzo allo spettacolo, comunque.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Molto, sì. È molto conosciuto per la sala da ballo.
1: Ti volevo chiedere, ma quelle 80.000 visualizzazioni di Radio DJ, perché manda i tuoi sketch?
2: Sì, sì, sì, vabbè, quelli sì, perché molto Radio DJ, ma altre radio anche, mandano gli sketch mia, mandano, quindi.
1: Però sai, quando li manda Linus è tanta roba.
2: Sì, sì, infatti là.
1: Tanta roba, 80.000 visualizzazioni.
2: Sono so tanti input che ti dico, cavolo, che sta succedendo, capito? Vedi? E da là ti emoziona sta cosa, perché poi io penso portare il sorriso è tanta roba, portare il sorriso è difficile, perché poi oggi come oggi, la società che viviamo oggi, che è molto più triste dall'epoca nostra, e ci abbiamo tutto oggi, e portare il sorriso penso è la cosa più bella che ci può essere.
1: Ecco. Qual è il tuo sogno che ambisci di più nello spettacolo? Per esempio, Tommaso 40, che è stato tu sui cavalli, se quasi ha vinto, abbiamo intervistato mercoledì, e lui ambisce a fare il suo concerto allo Stadio Olimpico, ha detto mercoledì, il suo concerto suo proprio, perché lui suona tutto, sì, e canta. Qual è il tuo di sogno?
2: Ma guarda, io credimi, guarda, non te lo so dire, perché sto a fare quello, questo è perfetto, questo è bravo, no, però il sogno mio non è che c'è una meta, ok, te posso dire un film, però io sono sempre abituato che dal lato andrà sempre meglio, andrà sempre meglio, e meglio adesso non te lo so dire, capito? Io dico. Però un film sì, è una bella cosa, è quelli che girerò a settembre, però poi non so, perché io devo sempre fare quello scalino, capito? Io sono fatto così e non c'ho mete, tutto è buono, tutto è bello e tutto è possibile.
1: Bello, bellissimo.
0: Quindi
1: grandi.
0: Tu accetti tutte le offerte.
1: Ti eri preparato di uno sketch per noi? o sei spontaneo?
2: No, spontaneo.
1: Ok, quindi sei di getto.
0: Sì,
1: non scrivi, ma sei di getto.
2: Io sono spontaneo. Poi, per esempio, vedo qualche video, me lo giro in mente, capito? Vedi, da là attacco il telefonino e parto. Però tutto spontaneo, non mi scrivo niente, non c'ho niente preparato, tutto a memoria.
0: Tutto improvvisazione.
1: Infatti le cose scritte a volte non valgono, ma di getto.
2: No, sono quelle di getto vanno.
1: Cosa ci diresti a me, Giuseppe, per esempio, adesso, se dovessi partire con una tua prova?
2: Allora, dipende.
0: Tu fai conto che io sono a Milano e Marco è a Roma.
2: Come ce l'hanno là? Ce l'hanno buona. Posso io, ma fa un viaggetto.
1: A Milano non lo so, come stanno, Giuseppe?
0: A Milano
2: mi vedo un po' tristi.
0: Milanesi siamo tristi, qua abbiamo il caldo, oggi ha piovuto, però insomma abbiamo comunque il caldo. E sta tornando.
2: No, noi qua stiamo sempre aspettando l'aria della tapparella, te lo dico. Stiamo fissi là 40 minuti, poi bagno e ritorniamo sulla tapparella, te lo dico la verità.
1: Spatino, ricordati che sei in radio, eh? Ricordati che sei in radio.
2: Ma io non ve vedo perché vedo. Che, radio che è? Maria, chiuda la busta, pure la bustina, Maria.
0: No, quella è la...
2: Chiudo tutto.
1: No, caro Spadino, continua così. Ricordati che adesso, in questo momento, ci sono 100 radio che ti stanno mandando in diretta e da domani, venerdì, sarà tutto registrato. Quindi non sparisci così facilmente.
0: Ti ascolteranno.
2: Signor giudice, mi oppongo alla facoltà di non rispondere. Ah. Mi mette un po' a cuore sta cosa, Marco. Come 100 radio?
1: Sì, perché dalla Sardegna alla Sicilia fino allo Stivale, fino a sopra Milano stanno ascoltando questo grande Spadino.
2: Guardi che ci ascoltano, no?
0: Tu fino a quanto sai contare, Spadino? Fino a quanto sai contare?
2: Io fino a un grammo, 2 grammi, 3 grammi, 4 grammi.
0: Tu vai a chili praticamente.
2: A chili c'era mio nonno Pablo, stava sempre al bar Escobar, capito? Era una cosa buona quella.
0: È sempre con le speranze.
1: Non so se lo conosci il Vichingone.
2: Sì.
1: Paolo Bonolis gli ha chiesto quante medie ha fatto. Lui ne ha fatte 6 anni di medie. Tu quanti anni di medie hai fatto?
2: Ma guarda, io mi sono sempre fossilizzato su una classe. Ho fatto 4 anni la prima, 4 anni la seconda, 4 anni la terza. A 30 anni mi hanno cacciato via, sti infami. Capito?
0: Perché, anche perché le maestre ti scambiavano per un professore, forse?
2: Mi chiamavano zio le maestre, capito? Stempami.
0: Ho capito. Bene, diamo.
1: Io chiamo tutti i registi d'Italia che in questo momento ci stanno ascoltando, per fortuna. Chiamano questo.
2: Io sono pulito, non ho fatto niente, Marescià, non ho fatto niente. Che registi tu?
0: Ah no, noi stiamo registrando.
2: Questi si travestono, capito? Vanno finto e sto registi, Marco. Fidemi ogni tanto.
1: È capace, ma noi vogliamo un regista bravo per Spadino che gli dia un bel cachet.
2: Pure un bel. Vabbè, che vuol dire cachet, Marco?
1: Io non so. Diciamo,
0: è una cassa.
1: Che ci pagheranno in denaro.
2: Sì, perché c'è Buffy con Abdul. Chi mi vuole pagare? Cioè, mi mando l'Iban. Tutta roba buona.
1: Ma io sento sempre Abdul. Chi è questo Abdul?
2: È quello che ti regala la felicità. C'è sta la felicità, sta gli alla tapparella. E sta smascellata la felicità, tante cose. Questa è la felicità, Abdul.
0: Bene, siamo sempre in diretta, siamo verso l'ultimo minuto con Spadino. Fai qualche altra domanda, ma veloce.
1: Io ho visto che ha fatto parecchie collaborazioni lui con tanti influencer. Tipo, io ho visto Federica Massi, che è fortissima, l'ho seguita. Ha fatto delle collaborazioni pure con lei, con altri influencer, giusto?
2: Sì, Federica, sì, grande Federica, veramente. Brava ragazza, veramente. Lo sai che c'è? Il bello di questi ragazzi è che noi costruiamo un personaggio, ma al di fuori sono tutt'altro, sono un po' belli, cioè, capito? Voglio dire. Tanti si montano la testa, capito? Invece questi qua del popolo, perché dico popolo io? Perché loro come stanno là, poi al di fuori sono proprio umili, è una cosa più bella che ci può essere, capito? Quindi, quando vieni dalla strada, vabbè, ti insegni tante cose.
1: Ti fa una domanda, allora, dove nasce questa collaborazione? Tipo con Federica Massi o con altri? Cioè, tu hai chiamato lei o lei ha chiamato te?
2: Okay. Sì, da
1: che è partita questa collaborazione con lei? Hai cercato tu lei?
2: Da me, perché lo sai che c'è, stando visto, mi fa, oh, ciao, bello, tutta coatta. Sì. Poteva andare bene con Spadino che è coatto, capito? Tipo.
0: Vi siete cercati?
2: Rimanendo con Carlo Verdone quando ha fatto cosa, Jessica Vano, capito?
1: Certo, ma lei ha cercato te?
2: No, io l'ho cercata, io l'ho cercato.
1: Tu hai cercato lei e lei ha accettato questa visita di conosciuti, insomma.
2: Perché poi ci seguivamo tutte e due, capito?
0: Ok. Sentiamo la sigla in sottofondo.
1: Lei è sempre di Roma, giusto, no?
2: Sì, Roma.
1: Ok, Marco, ci fai i saluti e è finita, purtroppo, mi dispiace.
0: Ancora qualche...
2: Già finita!
1: Sì, purtroppo, eccola, è finita.
0: Caro Spadino, salutaci, dai.
2: Ciao a tutti, è stato bellissimo, a non rivederci più.
0: Come no, ma magari a tornare un'altra volta. Perché,
2: ok, allora perché tu sei
0: un grande ragazzi. Campione, vai campione.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Spadino, grazie.
2: Grazie Spadino.

0: E torniamo in diretta dopo lo spadino. Beh, è stato divertente, sì. Direi di sì. 6:24 e 6 secondi. È il momento del saluto delle nostre radio. Salutiamo appunto Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, sempre 7:30, Teleterme Vigliatore TV, sempre replica alle 7:30, Radio Mare Italia e altre radio le salutiamo con la nostra Angela Ricciardi. Dopodiché avremo il nostro Nicola Nucci che ci parlerà di musica e di altro.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Vi ricorderete di me per questa rubrica e spero per i miei libri. Io ho scritto principalmente un romanzo dal titolo Trovami un modo semplice per uscirne, ma negli ultimi tempi anche un libro basato sugli anni 90 e 2000, si chiama Gli anni di Hitmania Dance, lo potete trovare in libreria. Lo potete trovare attraverso anche il web. Vi ricordo anche che io sono disponibile per qualsiasi presentazione, per qualsiasi evento, ed è possibile contattarmi principalmente attraverso i social, quindi Facebook, quindi Instagram e Threads, questi i principali tre social. Sono Nicola Nucci, quindi mi troverete sotto il nome Nicola Nucci. Detto questo, volevo parlarvi oggi di un tema divertente, un tema di tendenza negli ultimi tempi, ovvero l'esplosione del K-pop. Di cosa sto parlando esattamente? Ovvero del pop coreano. Diciamo è un periodo molto florido, decisamente florido per la Corea del Sud principalmente, per il suo commercio, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni, per il materiale, poi i semiconduttori, ma soprattutto per la cultura pop che sta attecchendo molto, soprattutto in un pubblico molto molto giovane. Sto parlando del K-pop come stile musicale, ma anche come stile di vita, ovvero abbigliamento e tendenze che stanno portando la generazione asiatica come centro del mondo. Vi ricordo anche l'esplosione giapponese, cinese, taiwanese, di nuovi mercati, diciamo, che stanno prendendo il sopravvento forse sull'ala europea o americana, e questo porterà a far sì che molti più giovani possibili dalla nostra penisola possano approdare poi in queste nuove tendenze. Il K-pop di fatto è approdato negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 3 o 4 anni a livello europeo, e si sta imponendo come genere musicale di riferimento, specie tra i più giovani, ma soprattutto come tendenza. Di qui sono spopolati negli ultimi tempi oggetti importanti come la bubu, giocattoli, che hanno chiare tendenze sullo stile manga o comunque sul mercato. Provengono dal mercato nipponico, chiaramente. Quanto durerà questo boom? Questo non lo so, lo lascio dire a voi. Intanto vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui con me, Nicola Nucci.

0: tornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio, Elisa?
1: Beh, noi iniziamo già dal 2.
0: 2 luglio, cosa c'è di?
1: Il 2 luglio abbiamo un appuntamento con Villeggendo, che è una rassegna letteraria con autori di piano nazionale, di piano proprio nazionale, ma anche sovranazionale, che vengono a proporre i loro libri, a presentare i loro libri. Avremo la grande Alice Basso, che presenterà il suo libro Le 80 domande di Atena Ferraris, e che modererò io. Quindi, insomma, se avete voglia di ascoltare un pochino di letteratura, ecco, e di conoscere dal vivo Alice Basso e dare una faccia anche a questa voce che vi sta parlando in questo momento, il 2 luglio è il momento esatto, preciso.
0: Altre date,
1: poi andiamo avanti. Il 4 luglio c'è un evento nuovo che si chiama Montagnana Giochi ed è proposto dalla Proloco di Montagnana insieme all'associazione di Regola Arte, ed è praticamente un modo per la prima serata, diciamo, che lancia questo progetto, che raggrupperà per diverse date nel mese di luglio tutte le persone giovani, meno giovani, giovanissime, non più giovanissime, che hanno voglia di giocare in compagnia con giochi da tavolo, musica, buon cibo, diciamo, e tornei anche di giochi di una volta, di retro games. Quindi, insomma, è un momento per condividere una passione che spesso ci si trova a dover fare online o da soli. Questo è un momento invece per fare aggregazione.
0: Perfetto. Nuova data,
1: abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione. Varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo, lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno. Si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata, ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo, che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova. E sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro ed arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo del comune di Montegrotto Terme, dove venerdì 3 luglio alle 21 il giardino del Centro Culturale Alda Merini ospita Libri sotto le stelle, concerto per solo pianoforte con la pianista Tecla Cerchiara. In programma musiche di Chopin, Mozart, Handel e Brahms. L'appuntamento, rivolto a un pubblico adulto, fa parte del programma estivo Parole a cielo aperto 2026. La serata intreccia musica e lettura, nella convinzione che solo i libri e la musica sappiano aprire le porte più profonde dell'anima. Accanto all'ascolto del repertorio classico, il pubblico potrà sfogliare e scoprire libri dedicati ai grandi compositori, tra biografie, saggi e partiture su Mozart, Beethoven, Bach e altri maestri, con la possibilità di condividere volumi usati dedicati a questo patrimonio. L'iniziativa fa parte della rassegna Parole a cielo aperto, realizzata in collaborazione con l'associazione Itaca, anima la nuova arena estiva allestita nel giardino rinnovato del Centro Culturale Alda Merini. Il programma è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L'appuntamento è per venerdì 3 luglio alle 21 nel giardino del Centro Culturale Alda Merini in via Scavi 19. L'ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite all'indirizzo https://solopianoforte.eventbrite.it. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno. Per informazioni 393-98-12-287. Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo della Notte Bianca di Montegrotto Terme, che torna sabato 4 luglio tra musica, spettacoli e shopping sotto le stelle. Musica dal vivo in 6 location, intrattenimento itinerante, mercatino dell'artigianato, street food e un grandioso spettacolo pirotecnico a mezzanotte. È l'appuntamento estivo più atteso dai sanpietrini e dai visitatori del territorio. A partire dalle 18, il centro città si trasformerà in un palcoscenico diffuso a cielo aperto, con un percorso di festa che collegherà Piazza Carmignoto, Viale Stazione, Via Aureliana e Piazza Mostar in un unico grande evento animato da ritmi, colori e allegria. La partecipazione è gratuita. 6 i punti musica distribuiti lungo il percorso, ognuno con una proposta diversa. E in Piazza Carmignoto saliranno sul palco gli attori e spettatori con il loro tributo a Claudio Baglioni. All'incrocio degli scavi suonerà la Vasco Tribute Band. In via Aureliana andrà in scena un tributo alla musica italiana. E in piazza Mostar i ballerini di latino americano animeranno la serata. Su viale Stazione la musica country conquisterà il centro termale. Al piazzale della stazione, gran finale con l'Abba Show. Lungo le vie del centro non mancheranno trampolieri e artisti di strada, un mercatino dell'artigianato artistico e i punti ristoro con i migliori operatori dello street food del territorio. A mezzanotte, visibile da Piazza Mostar, un grandioso spettacolo pirotecnico concluderà la serata in bellezza. La Notte Bianca, afferma l'assessora alla manifestazione turistica Laura Zanotto, è ormai un appuntamento fisso nel cuore dei sanpietrini e di chi sceglie Montegrotto Terme per le proprie vacanze estive. Anche quest'anno abbiamo voluto offrire una serata ricca e variegata, capace di coinvolgere famiglie, giovani e turisti in un'atmosfera unica nel centro della nostra città.

0: Di con la nostra amica Maria Grazia che è in linea adesso con noi. Apriamo subito il microfono. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Certo, e allora anche oggi una poesia che si intitola?
1: Sì, si intitola La vita scorre come un fiume.
0: Ah, la vita scorre come un fiume. Allora andiamo, puoi partire.
1: Sì. La nostra vita scorre lenta come un fiume che fluisce lentamente nel suo letto.

0: ci accoglierà. Grazie, alla prossima.
1: Grazie, Mera Grazia, buon weekend. Arriva il brano per te, Voglio amarti così. Eccolo qua, arriva tra qualche istante.

0: Beh, questo brano Maria Grazia l'ha scelto bene proprio per Damiano e Eleonora, mi pare. Voglio amarti così
1: ogni giorno di più.
0: Ogni giorno di più. Buongiorno, bello, ragazzi.
2: Bello. Buongiorno a te, Giuseppe.
0: Buongiorno a Damiano, buongiorno a Eleonora.
3: Buongiorno.
0: Come si va in questo 3 luglio?
3: Bene.
0: Ecco, Marco già ha preparato tutto, ha esposto
1: i veramente super in ritardo oggi.
0: Vabbè, perché sei stato in diretta con noi. Poi
1: ero impegnato nei discorsi sì, di concerto.
0: Allora, dunque, ma chi ci sarà mercoledì prossimo a 20 di sera? Lo sappiamo già.
1: Ah, è vero, non abbiamo, non l'ho detto. Allora, praticamente a quello adesso nemmeno Giuseppe lo sa. Allora, sono, questa volta non accade mai. Sono praticamente due ospiti insieme.
0: Ah, due una volta sola.
1: Due ospiti. Una volta sola, visto che hanno recitato insieme.
0: Sì.
1: Praticamente cito solo degli attori.
0: Sì.
1: Allora, loro hanno fatto ultimamente, negli ultimi due anni, film con Andy Garcia,
0: sì,
1: Anthony Hopkins, Jessica,
0: sì,
1: Alba,
0: sì,
1: Michele Morrone, Salvatore Esposito di Gomorra,
0: ah,
1: Al Pacino. Film Maserati The Brother, che deve ancora uscire al cinema, nuovo,
0: ah,
1: Al Pacino. Poi Claudio Amendola, Francesco Pavino, Raul Bova, Alessandro Borghi e il grande Mel Gibson, La Resurrezione.
0: Addirittura.
1: Loro hanno avuto una parte
0: in questi...
1: non grande, piccola, però con tutti questi attori importanti hanno lavorato insieme a loro. Uno è italo-egiziano, che è Eskandar.
0: Eskandar.
1: E l'altro è Mauro Rossella, quindi Mauro Rossella e Eskandar.
0: Allora, un applauso Mauro Rossella e Eskandar per mercoledì a 20 di sera. Così lo sanno tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano.

0: anno. Bene, sono le 6 e 6:54 e 7 secondi. Allora raga, diteci che fate in questo weekend e poi facciamo partire la sigla, dai. Armare?
1: Chissà.
2: No, penso che mi riposo dopo una settimana di lavoro, andare al mare.
0: Anche io mi riposo.
1: Damiano con Leonora praticamente dopo il lavoro la passano sempre loro in casa davanti alla condizionata. I loro pomeriggi.
0: Ma quello è davanti uno stare all'aria condizionata del lavoro, poi si riposa e si riposa.
1: No, ma a loro non piace il mare, a loro due?
0: Anche a me non piace. Anche a me non piace il mare. Vabbè.
2: Io preferisco la montagna.
0: Perché il gusto ci guadagna. Allora ragazzi, siamo quasi alla fine. Contate fino a tre, fate partire la sigla.
1: Allora,
2: vai Marco.
1: 1, 2, 3, signori e signori, a voi la
2: sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
0: E questa mattina anche con Eleonora, Damiano e Marco, che sono stati con noi anche adesso. Vi salutano tutti quanti. Ciao Marco.
1: Salutiamo tutti gli ascoltatori, anche le cose belle finiscono. Anche le cose belle finiscono.
0: Ciao Eleonora.
2: Ciao, buona giornata, buon riposo Giuseppe.
0: Grazie ragazzi, buona giornata. Lunedì, sempre qui dalle 4:30 alle?
1: Alle 17?
0: No, alle 7, per carità.
1: Alle 20 di sera.
0: Alle 20 di sera, mercoledì. Ciao ragazzi, buona giornata, buon weekend.
2: Ciao. Buona giornata ragazzi.
0: Ciao.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza, che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy, che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non avevo.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza, che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy, che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing di dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.

chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui

sono solo parole, sono solo parole.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza, che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy, che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza, che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy, che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte, deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza, sì, tutto l'anno.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing di dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte, deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte, deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad.

Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle, si spengono una a una e sembrano caramelle che si sciolgono nella laguna. Cadono tutte le stelle, tu lasciale cadere, lascia che si nascondano se non le vuoi vedere. Venezia sta sull'acqua,

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing di dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad de Sant'Alvise.

0: it.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza, che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy, che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte, deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad de Sant'Alvise.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza, che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy, che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte, deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Driving down the 4-5.

0: Giancarlo Tenenti e il silenzio della materia. Entriamo subito nel vivo. Oggi esploriamo un'opera d'arte del 1979 che è francamente un vero e proprio enigma magnetico. Non stiamo parlando del classico dipinto da ammirare passivamente, no, questo lavoro si presenta quasi come uno scavo archeologico in miniatura. In questo nostro approfondimento vedremo come l'arte riesca a prendere materiali poveri, grezzi e a trasformarli in pura, vibrante poesia. È un tuffo a capofitto nel cuore della materia, del tempo e del silenzio. Un luogo dove l'arte smette del tutto di rappresentare qualcosa per diventare essa stessa un pezzo vivo di storia. Pensiamoci un attimo. Cosa succede quando un quadro decide di non essere più una semplice immagine? Questa frase riassume tutto perfettamente. Un testo che paradossalmente esige di essere visto, ma rifiuta ostinatamente di essere letto. Ci troviamo di fronte a un paradosso visivo totale. Una superficie piatta che si trasforma in un muro denso, carico di memorie silenziose. L'opera ci chiama, ci invita a guardare da vicino, ma allo stesso tempo ci sbatte in faccia la porta se cerchiamo una comprensione puramente logica o razionale. Ogni singolo colpo di spatola è lì per farci riflettere sulla memoria e sul tempo che, inesorabile, scivola via. Ed eccola qui, l'opera in questione, creata nel 79 dall'artista veneziano Giancarlo Tenenti. Fin dal primissimo sguardo c'è una tensione palpabile, quasi elettrica, che irradia da tutta la superficie. Dimentichiamo i soggetti classici. Qui non ci sono figure umane, non ci sono paesaggi rassicuranti. A dominare incontrastata è la presenza fisica, imponente, della materia stessa. E badate bene, l'organizzazione dello spazio non è un dettaglio. Gioca un ruolo cruciale per cercare di contenere quest'energia che altrimenti risulterebbe del tutto travolgente. Ma andiamo al cuore della composizione. Il vero centro nevralgico è lo scontro silenzioso, quasi una battaglia campale, che si consuma sulla tela. Da un lato abbiamo questo ordine geometrico rigorosissimo, ordine geometrico contro caos organico. Vediamo un quadrato perfetto tagliato in quattro quadranti. È una sorta di scacchiera matematica. Dall'altro lato, però, all'interno di questi confini, esplode un caos selvaggio. Ed è proprio questa dualità la chiave per leggere l'opera. È un braccio di ferro continuo tra la razionalità delle forme, che tenta di imporre delle regole, e un espressionismo materico che sembra voler spaccare tutto e stragordare. E per dare un nome esatto a questa tecnica, dobbiamo parlare di materismo. In pratica, la tela smette di essere piatta e bidimensionale per trasformarsi in un vero e proprio bassorilievo in 3D. I materiali grezzi diventano i veri protagonisti. Osservando le sezioni chiare, quell'aggregato denso ricorda tantissimo il gesso o un calcare ruvido appena estratto. È pazzesco come la superficie catturi la luce radente, mostrando una natura incredibilmente tattile. Si vedono chiaramente gli stigmi, i segni violenti lasciati dalla spatola dell'artista. Il colore bianco qui non è più solo una tinta, è diventata una superficie porosa, viva, esattamente come la roccia viva. Ora, un'evoluzione del genere non salta fuori dal nulla. Siamo nel bel mezzo della rivoluzione spaziale del dopoguerra in Italia. Da una parte c'è l'eredità enorme di Lucio Fontana, per il quale il bianco era spazio infinito, pura luce capace di creare ombre reali squarciando la tela. Dall'altra c'è l'impatto fortissimo di Alberto Burri e dei suoi celebri Creti, un'esaltazione assoluta della materia grezza, della terra spaccata e delle texture geologiche. Quello che fa Tenenti è una sintesi geniale. Prende il vuoto e la luce infinita di Fontana, li unisce all'energia bruta e terrena di Burri e poi incanala il tutto in una geometria stabile. Senza quella griglia l'opera collasserebbe nel caos totale. Il contrasto diventa ancora più estremo se spostiamo lo sguardo sui due blocchi scuri. Hanno questi toni grigio-bruni che sanno di cemento industriale o di terra arsa dal sole. E qui, attenzione, si nasconde il segreto più affascinante dell'intera composizione: la scrittura asemantica. Nella materia ancora fresca, umida, Tenenti ha scavato delle linee corsive, frenetiche, ossessive. Imitano perfettamente il ritmo visivo di una pagina scritta a mano o le incisioni di una stele antica. Ma, ed è qui la magia, sono state deliberatamente svuotate di ogni significato letterale. Il linguaggio perde le parole e diventa un gesto puramente fisico, primitivo. È un testo da percepire con i sensi, passando le dita sui rilievi, non da decifrare con la logica. E per cogliere fino in fondo il peso di queste incisioni, dobbiamo chiamare in causa due mostri sacri dell'arte informale. Guardiamo un po' da dove ha tinto Tenenti. Da un lato c'è il catalano Antoni Tàpies, famosissimo per la sua Poetica del muro, dove l'atto di dipingere diventa una letterale scarificazione, un graffiare la materia. Dall'altro c'è Jean Dubuffet, pioniere dell'art brew, completamente rapito dalla spontaneità, dai graffiti primitivi e dal gesto automatico. L'approccio di Tenenti fa qualcosa di straordinario. Prende l'intensità drammatica, quasi violenta, di Tapies, la mescola al gesto istintivo e automatico di Dubuffet, ma poi racchiude questa furia primordiale all'interno di quel rigoroso reticolato geometrico di cui parlavamo prima.
1: Ma fermiamoci un attimo, perché l'opera non ha ancora finito di sorprenderci. Oltre alle grandi superfici ruvide, oltre al bianco e al marrone, c'è un livello di lettura ancora più profondo. Proviamo ad allontanarci dal centro dei quadrati e a concentrarci proprio lì, sui confini, sulle giunture. Quale segreto si nasconde nel profondo delle giunture di quest'opera? Proprio nei punti di collisione tra le geometrie emerge un dettaglio minuscolo, ma che cambia completamente le carte in tavola.
2: Eccolo qui, blu oltremare. Dalle fessure spuntano delle minuscole, quasi impercettibili pagliuzze di pigmento blu. In mezzo a tutto quel rigore minerale e neutro, queste schegge di colore puro sono come dei reperti archeologici. Sono frammenti, residui di strati pittorici precedenti, che ci dicono una cosa fondamentale. Sotto quella scorza dura e spessa di cemento e gesso pulsa una storia nascosta, vivace. È come se l'opera avesse millenni alle spalle e questo blu cercasse disperatamente di sopravvivere, riaffiorando in superficie, in cerca di luce.
1: Una maestria scultorea e tecnica di questo calibro, ovviamente, ha radici molto solide. Diamo una rapida occhiata al percorso di Giancarlo Tenenti. Parliamo di un veneziano legato a doppio filo alla sua città. Diplomato alla Scuola d'Arte e all'Accademia di Belle Arti di Venezia, ha avuto il privilegio di formarsi sotto la guida di maestri assoluti come Carmelo Zotti e soprattutto Emilio Vedova. Ma c'è un dettaglio fondamentale. Oltre alla pittura, Tenenti ha lavorato tantissimo con la ceramica d'arte, specialmente ad Albisola. Ed è stata proprio questa prolifica esperienza tridimensionale a dargli gli strumenti fisici, concreti, per domare e plasmare la materia pittorica con una simile incredibile forza plastica. Non a caso le sue opere sono arrivate a Carezzonico con la Galleria d'Arte Moderna.
3: Per capire davvero quest'opera, dobbiamo immergerci nell'atmosfera della Venezia di fine anni 70. Era un momento di grande fermento. Dopo decenni dominati dal concettualismo estremo e dalle provocazioni effimere dell'arte povera, l'aria stava cambiando. Si sentiva un forte desiderio di riconciliare l'istinto puro con un ritorno all'ordine. Gli artisti della scena veneziana cominciavano ad allontanarsi dall'astrazione pura per creare vere e proprie strutture architettoniche. L'obiettivo? Custodire la memoria collettiva, intrappolare il tempo e i suoi infiniti strati sovrapposti.
4: E tutto questo discorso converge in un'unica potente immagine, il palinsesto definitivo. Cos'è un palinsesto? È un antico manoscritto che viene cancellato e riscritto più volte, ma che non perde mai del tutto le tracce di ciò che c'era prima. In questo senso, il lavoro di Tenenti è praticamente lo specchio di Venezia. Una città minerale fatta di pietra, sale e acqua, un intrico di muri che si sgretolano e di infinite storie umane impilate l'una sull'altra. Quelle scritture neurotiche sigillate nel cemento del quadro diventano gli echi di una civiltà che affonda, messaggi dimenticati che si fondono per sempre con l'architettura.
5: E alla fine un viaggio visivo del genere ci spinge a guardare il mondo con occhi diversi. La materia semplicemente non dimentica, custodisce gelosamente cicatrici, segni e la memoria dei nostri gesti. La prossima volta che vi capiterà di passeggiare per strada, magari sfiorando un vecchio muro scrostato, provate a farvi questa domanda: quali storie taciute, quali strati dimenticati del tempo e memorie silenziose dormono appena sotto le superfici dei muri che ci circondano? Forse stanno solo aspettando che qualcuno impari ad ascoltare il loro silenzio, esattamente come ci ha insegnato a fare Giancarlo Tenenti.
6: Alla prossima esplorazione!
7: Bene, amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati e ben ritrovati anche oggi in questo caldissimo venerdì 3 luglio. Caldissimo, però insomma siamo ancora qui a renderlo piacevole. Abbiamo ascoltato la presentazione di un grande artista, Giancarlo Tenenti, che, guarda caso, passava da queste parti e ce l'abbiamo proprio qui. Giancarlo, carissimo,
8: eccoci qua.
7: E allora, beh, innanzitutto abbiamo ascoltato questa bellissima tua presentazione, ecco.
8: Complimenti per Radio Vanessa, siete forti, complimenti, ecco questo è il discorso. Senza Radio Vanessa non ci sarebbe un pezzo di storia.
7: Senza Tenenti non ci sarebbe nemmeno...
8: È una collaborazione.
7: Che speriamo duri più a lungo possibile. Volevo dire, da dove possiamo cominciare, Giancarlo?
8: Possiamo iniziare. Che praticamente quello che avete detto è una bellissima analisi, è giusta, mi trovo concordo. E niente, ce ne sarebbe da dire tante cose, aneddoti, eccetera, eccetera, perché ho fatto la scuola d'arte, l'accademia, è questo, Carmelo Zotti è vedova, è stato interessante, è tutto un percorso, poi tanti artisti che dagli anni 70-80 che purtroppo sono morti, da Sergi a San Tommaso che ho conosciuto, Licata, tanta gente così, comunque non c'è un ricambio purtroppo, ecco, questo che nella città.
7: Questa è Radio Biennale, un programma ideato da Roberto Caruso, che salutiamo, ci sta ascoltando,
8: certo.
7: E la presentazione è stata

0: maniera semplice, spontanea, anche, capito, senza troppe cose. Si trovava magari nelle osterie, eccetera, con Tito, tanta gente che, ripeto, adesso purtroppo non c'è più. Comunque c'era un bel fermento, c'era un bel fermento. E oggi, vabbè, ci sono le
1: bambine, oggi che c'è,
0: vabbè,
1: oggi
0: appunto ci sono dei punti, ci sono dei punti di domanda. Dei punti di domanda, perché ripeto, a volte mancano, insomma, un tessuto così. E poi appunto non si fanno, non si ricordano i vecchi pittori, capito? Quindi c'è pericolo di dimenticare dei vecchi nomi importanti che sono vissuti a Venezia, i Carena, anche lo stesso De Pisis in fondo, capito?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi purtroppo ci sono delle carenze a livello organizzativo, anche un po', diciamo, del comune, dell'assessorato alla cultura, dovrebbe essere più incisivo, più, capito?
1: Sì, per una volta città, c'era, per questi una volta nomi. C'era, esatto, quando esatto. C'era...
0: Per esempio Scarpa Bolla, chi lo è importantissimo Scarpa Bolla, un grande scultore,
1: sì,
0: è morto ancora anni fa, eccetera, ma ha fatto di quelle opere di sculture meravigliose in tutto il mondo, eccetera. Ma chi lo conosce? Pochi o nessuno. Quindi bisognerebbe far conoscere ai giovani soprattutto questi nomi importanti degli anni 70, 60, capito? Anche
1: lo
0: 80,
1: stiamo facendo, intanto.
0: Sì, certo,
1: oggi,
0: certo.
1: Da oggi stiamo
0: giusto,
1: mettendo
0: giusto, certo,
1: una cosa.
0: Certo.
1: Radio Biennale nasce proprio per questo,
0: ragione,
1: per far
0: giusto,
1: conoscere.
0: Sì, sì, sì.
1: Senti,
0: no?
1: Giancarlo, volevo chiederti, allora, come hai iniziato te? E quando hai capito che potevi, che l'arte poteva essere una tua forma di espressione?
0: Beh, già alla scuola media l'insegnante di educazione artistica mi ha stimolato così. Infatti ho già fatto la prima mostra, che avevo 16 anni, 15 anni, la prima mostra personale, così. E poi collettive, poi così il fluido, le cose devono nascere, sono nate. Ho fatto la scuola d'arte, l'accademia, con Carmelo Zotti, perché avevo paura di Vedova. Perché ci
1: sì,
0: teneva.
1: Come mai?
0: Paura, perché era un personaggio forte, capito? Non era mica semplice. Poi io già insegnavo, lui ci teneva molto alla frequenza, sempre, sempre. Allora io, a un certo momento, ho detto: senta, maestro, io devo anche un po' lavorare. Allora mi ha concesso che mezza giornata potevo andare a insegnare educazione artistica ai Cavanis, che era la scuola vicino. E così, insomma, è stato interessante. Con Vedova è stato un amore. Ho fatto un libro, perché avevo registrato delle lezioni sue, poi adesso ultimamente ho sbobinato queste lezioni con sacrificio, perché nastrini vecchi degli anni 80, e ho creato un libro interessante che meriterebbe di essere un po' riconosciuto.
1: Sì,
0: eccetera,
1: questo
0: eccetera.
1: Libro qua dove si può trovare?
0: Beh, ma per adesso è abbastanza di nicchia, così l'ho proposto alla Fondazione Vedova e vediamo se lo prendono loro e lo distribuiscono loro se vogliono.
1: Vedo che è in bilingue.
0: Sì, perché Vedova è molto conosciuto, forse più conosciuto in Germania che non in Italia, in proporzione. Allora
1: sì,
0: ho pensato di farlo anche in tedesco,
1: vedo,
0: Berlino,
1: infatti,
0: eccetera. Ecco,
1: ci sono anche delle bellissime foto oltre
0: che ho fatto io con una macchinetta da niente negli anni appunto 80, e le ho tirate fuori, erano diapositive, erano. E
1: sì,
0: a colori anche, sì,
1: già le foto già sono opere d'arte queste foto,
0: un laboratorio così, con soppaico, vedi, c'era un soppaico.
1: Ma che tipo era Vedova?
0: Era forte, era intenso, era un vulcano, capisci? Un vulcano di persona, però ci si innamora, insomma, ecco, gli portavi i cappuccini e il miele dalla montagna perché si tirasse su, eccetera, eccetera, e così, e lui, come anche lui aveva stima di me, simpatia, e così, insomma, personaggi forti che sembra impossibile che debbano morire, no? Eppure, vabbè, però ci sono le loro opere ancora. Per
1: beh, fortuna. Insomma, noi siamo, eccetera. Non dipende quello che è il nostro passaggio nella vita terrena. Lo si vede dalle orme, dalle,
0: che si lasciano,
1: che si lasciano
0: più o meno intense,
1: più o meno indelebili,
0: certo,
1: esatto,
0: certo.
1: E quindi via capire anche ognuno di noi che cosa vuole dire. Ma a proposito del cosa voler dire, cosa vogliono dire le tue opere, Giancarlo?
0: Vogliono dire tante cose, però dopo ognuno sta nella sensibilità di chi vede, di chi guarda, anche saper leggere. Per esempio voi avete fatto un'analisi molto bella, per esempio, di che ho sentito prima, poc'anzi.
1: Sì,
0: quindi questa analisi è bellissima, è molto bella, che quasi quasi non so neanche io. No, nel senso che il pittore fa, però dopo... e dopo sta anche, capisci, è come uno fa un figlio, ma il figlio va, gira per il mondo, va e fa, è così, è una creatura, c'è il DNA, però va, è così un'opera d'arte, e non devo tanto spiegarlo io, uno fa, e dopo quello che si recita,

0: Recepisce, si recepisce, capito? Sono anche dei misteri a volte. Se Vedova gli diceva, sono momenti di grazia, dei momenti di grazia, no? Quando vengono fuori certe cose, capisci? Non sai neanche tu quasi perché si vengono fuori, capito?
1: Sì, esatto.
0: Ma certo, è una sensibilità che uno ha, se no non fa. Però dopo, a distanza di un anno, dici, per esempio, questi quadri che abbiamo tirato fuori dalla soffitta mia, cioè, dico, ma l'ho fatto io, però l'ho fatto io, cioè per dire, no? È così.
1: Sì, sì, no, è molto interessante, molto interessante. Poi l'arte, ecco, questa è proprio la domanda che facciamo a tutti quanti: che cosa è l'arte per te adesso? E poi dove può arrivare l'arte?
0: Ma l'arte è tante cose, l'arte è vita. Senza vita non c'è arte, senza arte non c'è vita, diciamo così, no? Quindi sono varie cose che si incastrano e è una l'arte è una sensibilità, è un modo di vedere, di sentire, capito? Anche a livello ambientale, a livello di natura, a livello di poesia, tante cose. L'arte sono tante cose, non c'è una definizione ben precisa, capito? Arte uguale.
1: Sì.
0: Arte è vita, è sensibilità, è creatività.
1: Interpretazione.
0: È fare delle cose, mettersi in comunicazione con gli altri, parlare, sentire,
1: momento,
0: amare, avere passioni, certo. delle passioni.
1: In un momento come questo, dove si tende a mettere muri e si tende a fissarsi su delle paure. Cos'è l'arte?
0: L'arte dovrebbe essere liberatoria, sì. L'arte dovrebbe costruire dei ponti, l'arte dovrebbe abbattere dei muri. L'arte dovrebbe farci più buoni, più poetici, sì. Più gentili, dovrebbe essere...
1: Intanto sentiamo passare la barchetta qui dal nostro canale, anche questa è arte.
0: Fa parte della venezianità.
1: Fa parte dell'arte della Luigi, Giovanessa.
0: Se tu pensi a Luigi Nono, Nono aveva tutti questi rumori, questi suoni, no? I veneziani,
1: sì,
0: Luigi Nono.
1: In effetti, vedi, una volta questi
0: che era
1: suoni
0: amico di Vedova, tra l'altro.
1: Sì, quando io non facevo le trasmissioni sull'arte, non facevamo queste trasmissioni sull'arte, questi rumori davano fastidio.
0: Vabbè, invece bisogna
1: perché amarmi. Perché diciamo, mi disturbano, come se io fossi chissà cosa.
0: Sì.
1: Poi dopo ci sono stati dei feedback, sì. Ti dicono "No, ma questa è si sente che è Venezia,
0: esatto, giusto,
1: si sente che è Venezia perché passa la barchetta a volte con la musica,
0: ma sì,
1: e allora questo fa da contorno una colonna sonora.
0: È sempre meglio forse del rumore della macchina, no? Il rumore
1: sì. Oppure il rumore di uno studio chiuso, ermetico, dove c'è solamente la tua voce, invece per capire che
0: l'arte
1: è una stanza aperta. Infatti abbiamo aperto le finestre e non solo perché fa caldo ma anche per aprirsi al mondo, quindi
0: l'arte per
1: vedere il mondo,
0: per vedere oltre.
1: Io
0: capito?
1: Credo che più l'arte più è una grossa costruzione con delle finestre, che più alte sono, più lontano vedi.
0: Certo, l'arte dovrebbe aiutare.
1: Quindi non bisogna aver paura.
0: L'umanità, no.
1: Bisogna aver paura. Che consiglio daresti a un giovane?
0: Di fare e di avere curiosità, di leggere e di studiare, perché se uno non sa non può, invece se uno legge, studia, fa anche per capire cosa è stato fatto, per non ripetere le cose, ma andare oltre, capito? Quindi a un giovane direi di studiare, di avere curiosità, interesse, di vedere tutte le mostre che ci sono, eccetera, avanti così. Di studiare, insomma, ecco, dai, di studiare, ma con passione, non per il voto, per il professore ti ha detto di studiare, ma perché devi sentirla tu, se no fai altre robe.
1: L'artista deve farsi domande?
0: Beh sì, è tutta una domanda, sempre una domanda, ogni attimo deve essere una domanda, è un punto di domanda anche, domanda
1: ecco
0: e punto di domanda.
1: Qua ti voglio.
0: Appunto, ma non è che l'arte abbia la verità e l'artista abbia la verità in mano, è come tutti gli altri, soltanto che ha delle antenne più potenti, più forti, almeno dovrebbe avere, e quindi percepisce meglio, è più attento, più accorto, più sensibile.
1: Senti, l'altro giorno camminando per l'Accademia, tu hai nominato i Cavanis,
0: sì.
1: Dove adesso c'è un albergo, vabbè. Siamo perdere.
0: Beh, l'Istituto Cavanis c'è sempre,
1: sì,
0: a fianco,
1: di fronte,
0: affittano i turisti.
1: Siamo perdere. Ciao perdere. Prima c'è una scritta su un muro.
0: Sì, bellissima questa scritta.
1: C'è una scritta su un muro perché io le leggo.
0: È stata cancellata adesso questa scritta.
1: No, davvero? Sono
0: sì, da poco è stata cancellata.
1: È stata cancellata
0: e
1: sì.
0: Io ho visto questa fotografia presso una... una mostra dei tedeschi, ho visto questa, hanno fatto una cartolina di questa fotografia,
1: sì,
0: e gliel'ho portata alla signora, che si vede, alla proprietaria, è rimasta colpita.
1: Sì.
0: E perché questa scritta che diceva?
1: Non mi ricordo. Diceva che l'arte è morta, a Venezia la sua tomba.
0: E c'era una signora che la proprietaria era fuori di spalle, anziana, e gliel'ho portata sta foto, è rimasta colpita, pazzesco.
1: Esatto, tu invece cosa pensi dell'arte? Che sia, è davvero morta l'arte?
0: No, non è morta, può avere dei momenti di decadimento, di fiacca, di depressione, ma l'arte, finché c'è vita, c'è non speranza, ma c'è arte.
1: Quindi tu hai parlato della prima tua mostra che hai fatto quando eri poco più che un bambino.
0: Con la media, terza
1: con
0: media.
1: La media. Ma ne hai fatte tante altre.
0: Dopo fa, ma non tantissime, ho fatto
1: tra
0: delle
1: cui
0: cose.
1: Anche delle location prestigiosissime.
0: Ma vabbè, qualcosa, sì. Sì, ma anche osterie.
1: La Palamasa, ad esempio.
0: Sì, ma anche osterie, anche con la Milena Milani. Esperienza al Bissola, Milena Milani, importante.
1: Le osterie.
0: A Cortina, eccetera.
1: Le osterie, le hai menzionate. Ecco,
0: sì.
1: Perché le osterie?
0: Da Codroma, per esempio,
1: sì,
0: organizzato delle
1: mostre. Ma perché si faceva arte nelle osterie?
0: Ma perché faceva parte della socialità, della socializzazione, del garangheo, si dice, cioè di bere, di festeggiare.
1: Un gotto, de bianco.
0: Con, per esempio, Sandro Sergi, pittori...
1: poi ogni tanto passava Stefani,
0: Mario Stefani, sì,
1: che è un poeta, grande poeta, cui abbiamo,
0: certo,
1: dedicato
0: Mario
1: molte
0: Stefani
1: trasmissioni.
0: Mi ha scritto delle righe simpatiche.
1: Ah, davvero?
0: Sì,
1: sai Mario... che abbiamo presentato, abbiamo parlato molto, tante trasmissioni su Mario Stefani.
0: Mario Stefani, un grande, certo,
1: grandissimo.
0: Ha fatto, mi spiace, una fine un po' bruttina, ma sì, era un grande poeta, certo.
1: Che anche, vediamo la poesia, perché ho menzionato quello, perché ci sei anche tu. Delle poesie, quindi
0: sì,
1: sì, anche poeta tenente.
0: Ma sì, ma vabbè, ma è sempre una forma di sensibilità, di arte, di espressione, capito? Quindi non bisogna dividere le cose. Per esempio, io sono sensibile, penso di essere abbastanza sensibile all'ambiente, no? Ecco,
1: sì, vedo anche la montagna,
0: vedi,
1: soprattutto.
0: Tu vedi quegli, al Lido, ci sono, hanno fatto degli ombrelloni, va bene, con le frange di plastica. Questa plastica si rompe, tu dai adesso cosa c'entra questo con l'altro, vabbè, fa parte della,
1: sì,
0: vita. Si rompono in migliaia di pezzettini questi ombrelloni,
1: sì,
0: va bene, e si tutta la
1: si diffondono,
0: dico,
1: nell'ambiente.
0: Cioè, non dovrebbero neanche fare questi ombrelloni che poi si disintegrano, è pazzesco. No, per dirti, no, quindi bisogna essere anche sensibili all'aspetto ambientale, naturalistico, dove siamo.
1: Qui siamo
0: beh, Tony Zarpellon,
1: sì,
0: è un mio amico, è stato mio insegnante alla scuola d'arte, adesso,
1: sì,
0: sugli 80 anni, a Bassano, che lavora, bravissimo pittore, Tony Zarpellon, molto in gamba.
1: Vedo che c'è molto riferimento alla montagna, quindi
0: montagna,
1: questo,
0: passione,
1: questo
0: montagna,
1: insieme tra
0: camminate,
1: laguna, rifugi, perché tante
0: ma
1: volte
0: certo,
1: laguna e montagna.
0: Ma perché l'artista o tutte le persone, abbiamo bisogno, si ha bisogno della ricarica, e dove si va si trova nella natura, capisci?
1: Ecco,
0: camminata,
1: qua,
0: può essere il mare, può essere Capri, non per la mondanità ma per la forza dei faraglioni, per esempio, Capri bellissima, no, io dico la linea della bellezza, cos'è? Cortina, Venezia e Capri, ma non per la mondanità ma per la forza del paesaggio. Cortina, Venezia, Capri,
1: Cortina,
0: questa è la linea ideale della bellezza, secondo me. Perché,
1: beh,
0: c'è tutto, no? C'è cultura, c'è arte, c'è poesia, c'è quanti personaggi sono passati a Capri, a Venezia, eccetera, per dire.
1: Sì,
0: eccetera. Tante cose sono.
1: Diciamo, cosa stai pensando per il futuro?
0: Ma io anche mi piace organizzare anche delle mostre per conoscenti, per altri pittori, quindi se posso aiuto, faccio nel mio piccolo, organizzo anche delle piccole mostre di altri pittori, prima Tony Zarpellon, eccetera, Marco Cornini di Milano, organizzatore delle mostre, quindi si fa, insomma, ecco.
1: Si fa e si deve.
0: Si crea,
1: no, interessante,
0: si cerca di fare.
1: Sto connubio tra arte e ambiente.
0: Beh, sì, altrimenti è vita. Beh, è vita, no? Cioè,
1: è la vita,
0: perché
1: sì,
0: non si deve creare una separazione tra quello che è la vita di ogni giorno che uno, e quello che crei, se no, capito? Cioè, l'artista che si barrica nello studio ormai è finito, adesso deve uscire fuori, non è più come una volta, che no. adesso l'artista vive a 360 gradi, insomma, diciamo, ma anche lo stesso Vedova ci ha insegnato questo e poi tanti altri.
1: Quindi, ma quando eri più giovane, diciamo, c'è stato qualcuno, qualcosa che ti abbia proprio influenzato?
0: Sì, ma per esempio, ma sì, ma anche studiando i pittori mi influenzano, cose, Bacon, sì. Francis Bacon, per
1: esempio, se tu hai messo, e come no?
0: Ecco. Francis Bacon è una roba tragica, fantastico, no? Ma non è bello perché è tragico, è tragico e quindi è interessante, ecco. E quindi studiando, vedendo mostre, gallerie, musei, impari, vedi, questo mi interessa, ecco.
1: Ecco, quindi. Vedi, hai detto una parola giusta, studiando, vedendo i musei, e questa cosa qua, certo. Quale consiglio daresti appunto proprio adesso, di andare, non abbiamo dato i consigli per uno che vuole ispirarsi all'arte, sì. Però anche se non vuole fare l'artista, perché non ce la fa,
0: non è obbligatorio,
1: cosa potrebbe vedere, quale museo consiglieresti?
0: Ma comunque anche se uno non dipinge, comunque lo stesso va a vedere la Guggenheim, va a vedere Capesaro, va a vedere, capito, anche un film, perché no, un film, un cinema bello, è fantastico, no? Quindi
1: infatti Venezia premia l'arte cinematografica,
0: siete al Lido e fa, certo, sì, giusto, ricordiamo. La fotografia, perché no, ho conosciuto io, ero amico di Mario De Biasi, famoso pittore di Milano, Mario De Biasi, che ho un po' collaborato, insomma ho avuto modo di conoscerlo bene, per dire, la fotografia è importantissima, Carlo Scarpa importantissimo, no, per dire, Carlo Scarpa che l'ho studiato un po', ho visto delle cose, cioè, filosofia, cose fantastiche, Carlo Scarpa.
1: Beh sì, perché anche Venezia. L'architettura, infatti anche l'architettura, certo. È arte, anche l'architettura.
0: Sì, sì, sono stato io a dare a Vedova la notizia che era morto Carlo Scarpa, perché la mattina l'ho sentito per telegiornale, gli ho detto, sai che è morto Carlo Scarpa? E lui si conosceva, Vedova, mi è trascorato, madonna, è caduto nell'impalcatura in Giappone, Carlo Scarpa. Dovevamo incontrarci, triste. Perché dovevamo incontrarci, avevo chiamato, era gentilissimo, e dopo invece non siamo più visti perché è caduto, e Carlo Scarpa è un grande. Quindi nel Veneto abbiamo di quelle personalità che sono da sballo, ma anche nella musica, Luigi Nono eccetera, cioè cose importantissime, quindi c'è solo da vedere, da studiare, da capire, da fare dei piccoli spostamenti, anche Canova, Possagno, madonna, no, per dire, no?
1: No, e vai, Carlo Scarpa, avanti,
0: vai, Carlo Scarpa che ha restaurato la gipsoteca, e quindi sono cose meravigliose, la tomba Brion a San Vito dal Tivole, che è lì vicino, anche lì è alta filosofia, e c'è tantissima roba, c'è, cioè, fantastico, robe meravigliose, ecco, questo un giovane deve fare, deve avere la curiosità di prendere, vedere, spostarsi un attimo, che poi è un'ora di macchina da qua, un'ora e mezza, non è chissà che, però non possiamo obbligare tutti a essere, capito?
1: No, bello,
0: lo stimolo lo si dà dopo, se uno vuole, bene. Io ho insegnato educazione artistica alla scuola media.
1: Ah sì, quali scuole?
0: Ai Cavanis in primis, e poi ho fatto il supplente in varie scuole, girato, e poi di ruolo nella provincia di Belluno anche. Poi ho fatto anche sostegno, ho aiutato qualcuno che aveva qualche problema un po' più di me, eccetera, eccetera.
1: Ci sta, insomma,
0: cose, insomma,
1: ci sta, ci sta, ci sta.
0: Abbiamo fatto qualcosa, insomma, ecco, nel mio piccolo.
1: Beh, insomma,
0: ci ho provato.
1: Non è tanto piccolo.
0: Anche, tu provi anche, quindi, tu, ognuno prova.
1: Sì, perché poi dopo volevo tornare nella bellissima presentazione di questa trasmissione fatta da Gian Piero. Cioè,
0: sì.
1: E grazie anche alla collaborazione di Roberto Caruso con Radio Biennale, diciamo. Che la colpa è tutta questa di Caruso, infatti dopo noi andiamo a fare l'aperitivo e paga Caruso.
0: Va bene.
1: Naturalmente, perché no, è una regola questa qua di Radio Biennale, deve pagare Caruso.
0: Se c'è, Roberto.
1: No, tornando alla presentazione che hai fatto prima, si parlava della prossima volta che vi fermate davanti ad un muro scrostato, fermatevi, perché quel silenzio che avete avanti può dirvi tante cose.
0: Il muro può essere un'ispirazione. Venezia ha dei muri fantastici, vecchi, più o meno vecchi, scrostati, e quello è, vedi anche...
1: Beh, qua li stanno restaurando, di fronte abbiamo le corderie.
0: Sì, ma ecco, ma sono meglio i muri vecchi, diciamo, sì, vero, un po' vero, trasandati, sì, complete,
1: che hanno molto da dire,
0: hanno delle forme, eccetera. Si prende molta ispirazione. Questi muri vecchi, antichi, sono bellissimi, sono interessanti per colore, per forma, per segno. E quindi il muro a Venezia è molto interessante. Ecco.
1: Quindi fermarsi, credo,
0: è una tela, può essere una tela naturale, no? Un quadro naturale, se vogliamo, i muri, i vari muri di Venezia.
1: Sì, quindi vedi, Tenenti ci ha insegnato una cosa nuova oggi.
0: E i grigi, poi tutte le tonalità, e poi qua se piove cambia, un po' come le montagne, no? Cambiano il colore, cioè tante cose.
1: Eh sì, sì,
0: tanta roba,
1: senti,
0: tanta roba.
1: Cosa ne pensi della situazione attuale che c'è adesso nel mondo?
0: Cosa penso? Quello che pensano la gente, le guerre non dovrebbero esserci.
1: No.
0: Allora, purtroppo la storia non insegna niente, perché se insegnasse non ci sarebbero più le guerre. Ma io penso che nell'indole umana sia questa, l'indole umana che è cattiva. Fondamentalmente
1: purtroppo
0: hai
1: ragione, purtroppo
0: non è l'uomo in fondo è cattivo, non è buono, è buono. Dopo ci sono i santi, persone meravigliose, cose, però che ha avuto la fortuna di conoscere persone fantastiche, però purtroppo l'indole, se no a quest'ora non ci sarebbero più guerre.
1: E adesso ti faccio una domanda, adesso ti faccio una domanda molto molto cattiva.
0: Vabbè.
1: No, cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale?
0: Ma penso e non penso, nel senso che penso che potrebbe anche aiutare anche nel campo clinico medico, forse può aiutare certe cose, non la butterei via tutta al 100%, ma al 50% sì, ecco,
1: sì, diciamo.
0: Quindi
1: è un ni. L'intelligenza artificiale
0: bisogna vedere che piega prenderà.
1: Se è usata male,
0: ecco.
1: Se è usata male, allora induce. Torniamo alla scritta del muro.
0: Esatto, allora
1: che davvero l'hanno coperto. Mi dispiace.
0: E quella scritta si fa morire.
1: Allora torniamo. Perché non è che faccia morire l'arte, fa morire tutto, perché anche la creatività, la
0: persona,
1: cosa.
0: Persona, esatto.
1: Perché
0: sì,
1: se un artista o uno che si professa tale usa l'intelligenza artificiale, allora
0: diventa artificiale anche
1: lui. Artificiale anche lui. E lo vediamo nei testi delle canzoni.
0: Anche certo,
1: in tanti
0: disegni, certo. Quindi intelligenza artificiale direi quindi fino a un certo
1: usata
0: punto
1: come stimolo,
0: usata anche come stimolo in campo scientifico, forse può aiutare anche in cliniche mediche, però ripeto, a livello umano lasciamo perdere, è meglio che la persona sia intelligente, la persona
1: dobbiamo
0: cercare di essere intelligenti,
1: noi vogliamo tornare anche di nuovo a rivivere per le strade che siano abitate da questa linfa vitale che si chiama gente,
0: persone,
1: e non
0: persone,
1: da persone e non da comparse chiuse dentro
0: esatto,
1: cellulare.
0: Nuove generazioni, i bambini, ma lì sta nella famiglia, la mamma e il papà dove sono? Cioè, capito? Quindi il discorso della famiglia è molto importante. La famiglia è molto importante. Che impostazione dai? E questi cellulari, sì, il telefono. Cioè, certi bambini stanno incollati, fa malissimo, fa incollati con la testa al cellulare i bambini, capisci? Sono delle onde, non capisco, fa male al cervello, dopo
1: sì,
0: il tumore, cerebrali, eccetera, eccetera. Cioè, capito?
1: No, e poi anche lì, anche questa cosa qua, ripeto, può fare usare, appunto, persone che non giocano e non vivono. Perché
0: sì,
1: ecco
0: il gioco, la fantasia. Sì, appunto,
1: non viene fuori.
0: C'è pericolo che venga sterile, sia sterile. Invece bisogna lasciare che appunto i bambini giocano, perdino tempo. È un po' di libertà, un po' di amore, di affetto.
1: Vedi,
0: io ho la fortuna di avere una figlia molto carina, molto brava. È in gamba, ho cercato di insegnargli un po' di libertà e conquistarsela, eccetera, eccetera.
1: Esatto, però vedi, quello che noi nel nostro piccolo, perché noi cerchiamo, siamo una piccola radio nata nel 78 e non abbiamo nessuna presunzione di cambiare le cose del mondo,
0: però
1: se ci permetti abbiamo un microfono
0: e possiamo
1: lanciare questo sassolino nell'enorme stagno del mondo, sperando che faccia più risonanza possibile. Noi invitiamo spesso i bambini.
0: Bene.
1: Per quale motivo? Perché magari fanno le recite scolastiche una volta, adesso i genitori per lo più lavorano, molti, tanti hanno i nonni che vivono adesso molti nonni vivono in paesi lontani.
0: Certo, certo.
1: E allora questi bambini vorrebbero far sentire la voce. La Radio Vanessa si può ascoltare in tutto il mondo.
0: Bene.
1: Pertanto invitiamo qua, facciamo sentire la loro voce,
0: certo.
1: E le loro opere, la musichetta,
0: giusto,
1: così. Però da un anno a questa parte facciamo anche una cosa, preparatevi qualcosa da dire e ditela. Allora questi ragazzini qua hanno una fantasia,
0: certo, fantastico.
1: Un'educazione anche, perché non è vero che i giovani
0: sono bravi, quindi,
1: grazie anche agli insegnanti
0: e alle certe famiglie,
1: insegnanti, però devo dire che il panorama non è buio come si vuole
0: descrivere. È vero, certo.
1: Allora vengono qua educatamente, chiedono una parola, si mettono, fanno domande intelligenti,
0: sì,
1: e quindi tornare che appunto la vita con l'attività ludica, una volta si andava in CAE.
0: Lo so, era più fuori per questa strada, adesso si tende purtroppo a chiudersi, no? Col computer,
1: chiudersi a riccio.
0: Però insomma dobbiamo aver fiducia,
1: dobbiamo dare un messaggio innanzitutto ai genitori, allora non tarpate le ali dei vostri figli,
0: lasciate un attimo di...
1: se un figlio ha una caratteristica per cui vuole disegnare,
0: lasciamolo fare. Sì, esatto.
1: Perché lo diciamo sempre, non tarpiamo le ali.
0: Certo,
1: compriamo, io dico sempre, compriamo un libro. Non usateli come scudi, soprattutto.
0: Certo, è ben importante, certo.
1: Sì, perché
0: libro,
1: appunto,
0: ma scherzi.
1: Regaliamoli, guarda, io ho portato io mi ricordo quando ho compiuto 18 anni, io vivo con mia nonna, classe 1906, quale mi diceva: che cosa vuoi di regalo? Ho detto: voglio un mappamondo.
0: Ah, bello, come regalo. Io ho detto,
1: regalate un mappamondo e ai vostri nonni regalate una radio.
0: Ecco, sì.
1: Perché la radio fa compagnia.
0: Certo, è vero.
1: Unisce
0: la radio.
1: Oppure portiamo i nostri bambini, i nostri ragazzi a vedere una mostra.
0: Andate
1: a vedere il Museo Correa.
0: O sentire una musica.
1: Andate a vedere la Peggy Guggenheim.
0: Sì, ma fanno, c'è qualcosa. Sì, si fanno dei corsi.
1: Molto meno, perché abbiamo notato, perché cosa vuoi?
0: Però, bisogna essere, soprattutto nelle nuove generazioni, verso le nuove generazioni bisogna avere fiducia, bisogna dargli fiducia, bisogna dargli speranza, se no guai. Cioè, capito? Il discorso è questo: i bambini, i ragazzini, le scuole, gli insegnanti hanno un compito importante.
1: Hanno un compito importante.
0: La mamma e il papà. L'equilibrio, insomma, chissà che venga su una generazione.
1: E soprattutto le opere di Giancarlo Tenenti, torniamo alle opere di Giancarlo Tenenti, queste qua dicono tanta roba, dicono. Sono belle.
0: Qualcosa ho fatto e vabbè.
1: Stai facendo qualcosa adesso, no?
0: Ma disegni, cose più pratiche, diciamo, disegni, schizzi, cose così. Quindi,
1: ma chissà che sia magari questa, chissà che questa trasmissione non ti abbia fatto
0: un po' di più a fare,
1: e magari facciamo una personale, Caruso, oltre a pagare
0: facciamo una mostra,
1: qua
0: in via Garibaldi, certo, si può fare una mostra magari a Natale quando c'è più fresco,
1: meno
0: turisti,
1: su questo qua preferisco il fresco,
0: al fresco i mezzi pubblici sono meno,
1: i mezzi pubblici che sono meno affollati, ecco cosa.
0: Madonna.
1: Sì, i mezzi pubblici siano meno affollati, e sai che
0: borseggiatori,
1: ma no, ma adesso Magine. Anche questi ogni giorno adesso ci stiamo abituando, ci vogliono far abituare, perché vedi c'era Terzani, diceva sempre che il punto della guerra è che dopo ti ci abitui, non fa più notizia.
0: Certo, è
1: vero. Ed è questo qua una cosa che dobbiamo ricordarcela sempre, perché adesso prendere un mezzo pubblico ormai non tanto a Venezia, un po' dappertutto, e c'è la paura sempre della continua violenza
0: sopra di notte, per esempio a Mestre,
1: dappertutto
0: gli autisti sono minacciati, da pazzi,
1: a prescindere che uno che va al lavoro deve tornare a casa sano e salvo,
0: ma
1: perché poi dopo anche io ho un lavoro, devo essere sano, salvo, certo, soprattutto bene in forza per poter fare questi tipi di trasmissione che ti rendono, ma è vero, certo, ma ti fanno, certo, sentire bene, sì, con, sì, la, sì, sì, con te stesso innanzitutto, ah, e con il mondo.
0: Aprono un po'.
1: E invece così, uno subisce violenza, cioè, psicologicamente, cioè, ti butta giù.
0: Stressa, tu, ma scherzi, certo, certo.
1: E dopo uno non può nemmeno essere d'aiuto agli altri.
0: Tra la, esatto, è una catena.
1: Esatto.
0: Bravo, nel bene e nel male, è una catena.
1: Quindi,
0: no?
1: Perché dobbiamo essere anche d'aiuto gli altri, perché, certo, un giorno possiamo, certo, avere bisogno,
0: certo,
1: noi,
0: certo, certo.
1: Oppure anche
0: l'artista dovrebbe essere questo, dovrebbe dare, sì, l'esempio, no?
1: Beh, insomma, gli artisti lo danno l'esempio dal suo punto di vista,
0: facendo e anche con un certo comportamento, questo. Così,
1: che dire?
0: Bene, allora, che grazie. Dire?
1: Oggi abbiamo incontrato un grandissimo artista, artista veneziano. Questo, sì, molto modesto, molto modesto, però va bene, però ci vuole anche questo qua, ci vuole, però lascia che ti diciamo noi,
0: conosciuto tanti,
1: lascia che ti facciamo noi complimenti, è giusto che tu abbia, grazie, quello che meriti, giusto,
0: vabbè,
1: quello che, grazie, hai fatto nella tua vita, che hai fatto una cosa, hai fatto tantissime cose, hai fatto.
0: Il fatto che con 70 anni ma me ne sento 20, questo è un problema, un fatto.
1: Sì, vero.
0: È un fatto, perché non ti rendi conto che il tempo passa, no? Io non mi rendo conto, come mai sto fatto.
1: Esatto, come mai
0: il tempo.
1: È il tempo, se potessi fermare,
0: cioè, fare
1: se potessi tornare
0: tempo,
1: indietro nel tempo.
0: No, rifarei tutto, più o meno tutto quello che ho fatto, più o meno, in grandi, sì, linee, eccetto qualcosa. Vabbè, cioè,
1: io farei più trasmissioni come quella di oggi.
0: Solo i cretini non si sbagliano mai, quindi però in linea di massima.
1: No, io mi sbaglio tutti i giorni.
0: Io rifarei tutto quello che ho fatto finora, per il tempo, insomma, per dire il tempo. Il tempo è birichino, e vabbè, il tempo è così, passa e vabbè. Lascia che passi.
1: E va bene.
0: Quindi viva l'arte.
1: Viva l'arte, viva Giancarlo
0: Vanessa,
1: Tenenti.
0: Radio Vanessa, Radio Vanessa.
1: Esatto, siamo qua.
0: Sa che abbia ancora maggiore espansione Radio Vanessa, perché vi meritate.
1: Ma no, ma noi siamo solamente un microfono, microfono che si apre.
0: Ti par poco.
1: E lo fa, e diamo voce.
0: Verso la città.
1: La voce dei cittadini.
0: Esatto,
1: giusto,
0: certo,
1: che sia,
0: certo,
1: così.
0: Ogni classe aperta, senza remore, no, aperta, no, a varie classi sociali, estrazioni.
1: Bisogna, ecco, intanto ci stiamo facendo la foto, intanto stiamo facendo le foto.
0: C'è qua il nostro amico che
1: salutiamo.
0: Ecco, sì, Ivan.
2: Ciao ragazzi.
1: Sì. Sì, sì. Ecco, e che dire? Insomma, beh, grazie di essere venuto qua. Grazie di essere venuto qua.
0: No, grazie a te, grazie a voi.
1: Quando vuoi.
0: Ci sentiamo, ci vediamo. Sì, ci sentiamo, ci vediamo.
1: E speriamo di vedere
0: una
1: presto
0: mostra,
1: una tua personale,
0: sì, faremo,
1: uno di questi
0: anche
1: giorni,
0: di disegni.
1: Sì, peccato, sì, che, sì, in radio non si possano vedere i disegni.
0: Beh, ma insomma, in qualche
1: però si possono descrivere.
0: Beh, i disegni sono cose, no? I miei per esempio ritratti, studi di volti, di visi, non è con la lacrimuccia, col bambino, sono cose un po' forti, capito? Segni un po' forti, che a non tutti piacciono, sono intensi, capito? Se ti dico che a me piace Bacon, posso, pensa a te, basta, no, Bacon, vedo questo. Prego.
2: No, prego, Ivan. Questi ritratti che lui dice, tecnicamente a volte li ho sognati, ho fatto anche degli incubi.
0: Bene, allora, vuol dire che funzionano.
1: Vuol dire che funzionano, dai.
2: È uno stimolo.
0: Bene,
1: certo, fanno parlare.
0: Abbiamo una testimonianza di Ivan.
1: L'arte è anche questa, l'arte.
0: Deve anche farsi, non dico traumatizzare, ma insomma...
1: E noi chiudiamo dicendo che l'arte salverà il mondo.
0: Sì, dicono che la bellezza dovrebbe salvare il mondo, l'arte dovrebbe essere bellezza, o quantomeno delle domande da farci.
1: E soprattutto Giancarlo Tenenti salverà il mondo. Grazie,
0: no,
1: Giancarlo.
0: Non esagerare adesso, dai.
1: Dai,
0: grazie,
1: no,
0: a voi,
1: ciao,
0: grazie a te.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. Thank you.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza, che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy, che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.

0: ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing di dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.

Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

0: dal villaggio di Radio Vanessa. Questa sera i vostri capo indiani, marinai, vigili urbani, poliziotti del buon umore Dario Carlo.
1: E facciamo anche il costruttore.
0: Vabbè. Sono qui per raggiungere tutti voi, per le musicali, e intrattenervi per un periodo d'ore per la 213esima puntata di

0: Cosa si può dire? Caro Moretto, buonasera.
1: Buonasera a tutti. Ma perché quasi tutte le puntate le abbiamo cominciate?
0: Perché per questo caldo anonimo gli anziani hanno delle difficoltà. No, non so se sia quello il motivo.
1: Allora,
0: martedì
1: purtroppo all'età di 74 anni,
0: sì,
1: il signor Victor Willis, cantante principale dei Village People,
0: yes,
1: gruppo statunitense di musica disco,
0: sì,
1: purtroppo ci ha lasciato.
0: Avrebbe quasi compiuto 85 anni.
1: Pare che forse oggi era stato il suo compleanno, e sono vorrei dire
0: che
1: una
0: bella festa.
1: Ne avrebbe compiuto di 75.
0: In casa Willis.
1: E praticamente la moglie e il gruppo hanno comunicato appunto questa notizia, che il povero Willis se n'è andato a causa di una malattia breve ma aggressiva.
0: Ben intensa. C'era stato il 30 giugno 2026, era nato il 1 luglio a Dallas del 51.
1: Vedi, quindi non è una fesseria. Ma vedi.
0: Praticamente, come funziona la storia? I famosi Village People,
1: sì,
0: nascono, no, per un'idea del compositore francese Jacques Morali,
1: sì,
0: nel 1977. Avevano già composto un po' di musiche, disco, insomma, e chiesero al signor, proprio al signor Victor Willis,
1: sì,
0: di cantare nel primo disco Village People, che fu un grandissimo successo. E ricordiamo che il primo disco del 77, Village People,
1: sì,
0: non ha ancora le hit più famose. Conteneva San Francisco You Got Me, che era una bella hit,
1: ah,
0: l'eponima Village People. Poi col successivo ci fu Macho Man, Key West, che non è Go West,
1: sì,
0: poi Cruising, dove c'è la famosissima YMCA, poi Go West, appunto, 79, brano che poi ripreso nel 93 dei Pet Shop Boys.
1: Esatto, infatti io ho convinto fosse la canzone loro, ma l'ho scoperto solo l'altro giorno, che era dei Village People.
0: Praticamente cos'è la storia? Victor Willis, cantante di pregio,
1: sì,
0: quanto la tristezza si diffonde sempre più intensa, viene reclutato per questo disco che ha successo, e loro dicono, beh, bisogna che mettiamo su una band.
1: Allora.
0: E quindi metto un annuncio in tutti i gay bar, i posti di sadomaso.
1: Ah, che meraviglia!
0: Cioè praticamente volevano 5 coristi ballerini,
1: sì,
0: che incarnassero un po' come si può dire, l'immaginario erotico dei gay americani. E quindi ci fu appunto la scelta dei famosi personaggi:
1: il capendiano,
0: sì,
1: il lavoratore della strada,
0: esatto,
1: il cowboy,
0: sì,
1: il poliziotto. Willis a volte si vestiva anche da marinaio.
0: Esatto. Pare.
1: Poi c'è questo personaggio qui che non è ben definito, è quello che si vede tutto in pelle nera col capello, insomma.
0: Che sarebbe il motociclista, sì.
1: Ah, dire, il motociclista,
0: esatto,
1: ecco.
0: Esatto. E quindi praticamente lui è stato cantante principale degli anni d'oro. E poi invece gli altri personaggi sono stati rimpiazzati un po' a caso. E quindi, insomma, questa Go West,
1: sì,
0: invitava ad andare verso ovest, e questo ovest era San Francisco,
1: sì,
0: un po' questo posto dove si poteva esprimere le proprie libertà. Anche
1: Per quel motivo lì, Go West, che
0: esatto,
1: meraviglia. Ma può essere che anche i Pet Shop Boys forse erano da quella parte là?
0: Mi sa di sì.
1: Vabbè.
0: E invece il pezzo con cui abbiamo iniziato,
1: sì,
0: si lamentava.
1: Ah, attenzione!
0: Che sembra scritto oggi,
1: sì,
0: invece del 66,
1: è di un signore che risponde al nome di Frank Zappa.
0: Per parte degli applausi, dove è Robertino quando serve?
1: È vero, caro Robertino, Robigiada.
0: Grande
1: estimatore di Frank Zappa e di Tasto di Pazzo. Potresti darci qualche chicca, qualche perla in diretta se vuoi. 041 523 8883.
0: Esatto, chiami. Frank Zappa con Freak Out, che è il disco con cui iniziò il suo. Beh, lasciamo la tristezza da parte, dai.
1: Bene.
0: Perché sennò.
1: Nelle terre campagnole, esatto, di Favaro Veneto ci comunicano che Canarello è ok.
0: Che è appena partito.
1: Sì.
0: Ai.
1: Fino anche si sente fino a lì. La,
0: esatto,
1: meravigliosa campagna.
0: E il disco, appunto, è tutto incentrato. Il primo concept della storia. Anzi, di poco rubato da Blonde on Blonde di Bob Dylan.
1: Sì.
0: Quindi. E come dire, palla di come l'America sia un paese in cui non è bello vivere.
1: Vabbè.
0: Pieno di conformismo e di perbenismo, insomma,
1: Quindi l'album è uscito qualche 30 anni fa, ma poteva averlo scritto tipo 5 minuti fa.
0: Esatto, e la band appunto si chiamava Friends Up and Motherland Invasion.
1: Sì.
0: Che fu un nome curioso perché lui voleva chiamare il gruppo The Mothers. Sì. Ma il produttore gli disse: ma come fai a chiamare un gruppo The Mothers? Che ti passa? Che poi tra l'altro sta per tanto si può dire in radio, ormai sarebbe per motherfucker.
1: Ah, attenzione.
0: Che in realtà è un modo di dire americano per dire sei veramente bravo, sei un asso.
1: È proprio un modo di dire.
0: Sei un asso nel tuo strumento, no? E allora venne scelto questo Mother Invention che era un pochino più innocuo.
1: Che meraviglia.
0: Tutta questa storia era lunghissima per collegare dal 66 al 79, insomma. Molti anni sono cambiati dai freak alla comunità del village, di comunità gay, e così insomma siamo arrivati fino ad oggi. E che dire, caro Munaretto, ha visto i Village People mai?
1: No, non ho avuto mai la fortuna di...
0: Tra l'altro, scusa se ti interrompo, perché mi è venuto in mente subito, perché siamo parlato di America, di problemi e di geni. È stato molto contestato l'utilizzo di un brano dei Village People durante un comizio di un famoso presidente.
1: Perché lo usa lui come, credo, brano introduttivo per la sua apparizione durante i comizi, una cosa simile. Addirittura c'è un video in cui ci sono loro che cantano mentre Donald balla la sua maniera con i pugnetti in maniera abbastanza...
0: Che poi YMCA, insomma, la canzone famosissima. Che era quel bravo MCA, sarebbero gli stadi della gioventù, dove insomma anche tutta la comunità appunto di cui parlavamo sopra trovava luoghi adatti per consumare il proprio amore.
1: Che meraviglia.
0: Che sarebbe per Young Men's, infatti inizia la canzone Young Men, Young Men's Christian Association, quindi l'associazione cristiana dei giovani uomini, nata nel 1844 per organizzare i giovani e studiare i problemi legati agli sviluppi della società industriale e dell'urbanesimo. Un po'. Ed erano appunto alloggi a basso costo per le persone e delle città rurali. E non è un inno gay, anche se è diventato.
1: Sì.
0: E Donald Trump nella sua campagna elettorale, come ho detto numerose volte in passato, questa è una falsa supposizione basata sul fatto che il mio padre di scrittura era gay, alcuni, non tutti i Village People erano gay, e che il primo album di Village People parlava totalmente di vita gay. Quindi Peter Williams, che effettivamente non era gay, ribadisce: la canzone non è appunto propriamente un inno alla comunità omosessuale, a parte alcune persone che falsamente suggeriscono che lo sia. E questo deve finire perché è dannoso per la canzone. Che dire?
1: Che dire, tu a questo punto vorresti metterla, ma anche no, ma perché l'abbiamo sentita 5.000 volte, ma è impreviste.
0: Caro Moretto, prenditi la fuori un fil rouge che neanche mi aspettavo.
1: Tu possiedi una versione, credo, può essere denominata swing?
0: Una swing...
1: Una bellezza mai vista.
0: Di Robin Adele.
1: Sì.
0: Contratto un signore che balla anche tip-tap, molto simpatico.
1: Sì,
0: e in stile un po' anni 20, quindi con i fiati e tutto.
1: Figata, perché ascoltare sempre la solita versione che ormai conoscono anche le pietre.
0: Ok, e allora YMCA, come se fosse stata suonata
1: nel 1920,
0: anni 20, insomma, un po' dai, con la pettinatura alla maschietta, visto che si parla di maschietti.
1: Esatto.
0: Signora. Vado?
1: Beh.
0: Io lancio. Ma dove andate il venerdì sera? Andate, state qua. È fresco. C'è il ventilatore.
1: Attaccate il ventilatore. Ascoltate.

0: Ma lasciamo sfumare il brano in maniera... Ringraziamo Robin Adela, il grande...
1: C'era una simpatica signorina che suonava il contrabbasso, tale Georgia Weber.
0: Sì.
1: Che meraviglia.
0: Che meraviglia, che meraviglia.
1: Ma non abbiamo messo questo brano a caso.
0: C'era anche Jason Lanza che faceva il tit-tap, ha fatto anche la sua tit-tap.
1: Anche perché giugno è stato, come tu mi ricordavi, il mese dei Pride.
0: È appena concluso, sì. Sì, è il mese dedicato al Pride.
1: Queste manifestazioni, sì.
0: Sì,
1: Venezia,
0: anche insomma altre città, insomma, si vedeva Eloisa con la compagna, se ne è parlato. È stato quel caso di un in cui hanno insultato Salvini, gli hanno detto peste e corna. E la persona, tra l'altro, forse un po' è la stessa, ha detto forse un po' esagerato, perché gli aveva detto su di tutto. E insomma è un mese di grandi...
1: Salutiamo il ministro Salvini, che spesso ascolta la testa di pazzo.
0: Salutiamo il come vanno i treni? Tutto a posto?
1: Bene, quindi...
0: Come vanno i trasporti da Favaro Veneto a Venezia?
1: Ma in maniera meravigliosa, per il momento non c'è uno
0: Ma non sei montato sopra un vaporetto al volo per...
1: Questa sera probabilmente lo prenderò al volo per cambiare poi alle zattere. Che meraviglia. Bene, ma visto che siamo in tema di Pride,
0: sì,
1: e come potrebbe venire fuori un simpatico, come si può dire, appartenente della fascia della...
0: Beh, c'è anche una notizia di questi giorni qua, sì, di qualcuno che durante non so quale manifestazione ha fatto il famoso auto romano,
1: sì,
0: è stato denunciato, ma il giudice lo ha assolto dicendo: ma è un gesto goliardico estemporaneo. E tra l'altro c'è anche una notizia

0: vicenda, no. Vediamo se troviamo, se troviamo la cosa. Ecco qua, 150.000 firme sulla proposta di legge, 3 giorni fa la notizia.
1: Sì.
0: Il comitato Remigrazione, guidato da Luca Marsella,
1: sì,
0: ha depositato queste firme alla Camera per una legge sul rimpatrio, sfidando il governo e quant'altro. Vediamo il nostro... Ovviamente c'è il solito rappresentante di Casa Pound di mezzo. Volevo trovare quell'audio di pregio, ma salterà fuori, va bene, non importa. In cui questa persona diceva appunto questa cosa qua. E noi per venire incontro.
1: Per venire incontro, per stare in tema Pride.
0: Ah, posso trovare questa cosa? Vediamo questo audio qui.
1: È meraviglioso.
0: Sì, vediamo se io faccio. È vero che era una delle prime notizie. Regola numero uno della di Radio Vanessa,
1: sì,
0: non parlare di politica né
1: no,
0: di altri argomenti. Vabbè, su cui non si abbia. Ho l'audio. Questo è lui. Questa è la parte. Io vorrei essere l'audio perché.
1: L'audio è meraviglioso.
0: Questo è il signor. Vediamo un po'. Questa, vediamo un po', Andrea, questa è la notizia, eccolo qua, Casa Pound, sì, firme raccolte di antifascisti, sì, eccolo qua, vediamo un po', scusate, io perché, tra l'altro, come va lì a Favaro Veneto?
1: Maniera meravigliosa,
0: si fa tutto il giorno?
1: Hanno passato probabilmente anche voi qui a Venezia un caldo devastante fino all'altro giorno. Non che adesso faccia meno caldo, però diciamo che l'equazione del 2 sere fa ci ha dato un attimo di respiro, di tregua.
0: Esatto.
1: E chissà che resti ancora per un po'.
0: Ah, ecco,
1: è questo? Attenzione.
0: Sì, questo vediamo. Magari solo un pezzettino, perché sennò non finisce. C'è un po' di tensione. Sono state delle tensioni tra. Eccolo qua, un po'. Io sono un po'. Beh, mandiamo sto pezzettino qua nel. Che succede un po' se era questo. Mamma mia. E quindi ci siamo. Eccolo qua. Eccolo qui, questo lo mandiamo un pochino. Dove ci condanna? Queste sono le news. Signori. Secondo me non me lo fai neanche sentire.
1: Cioè i poteri forti stanno impedendo
2: di andare in onda. Una foto
3: pure con i giornalisti.
4: Attenzione un po' più indietro. Qui c'è un popolo che rialza la testa, ragazzi, qui c'è un popolo che rialza la testa. Qui ci sono le firme di migliaia di cittadini di Reggio Emilia dopo i fatti di cronaca di stanotte.
5: Al contrario,
6: una cosa, state depositate in Parlamento, ora vediamo la politica che risposta ci darà. Noi il nostro l'abbiamo fatto, ringraziamo tutti gli italiani, i 150.000 italiani che hanno firmato la nostra proposta di legge, ringraziamo i 10.000 italiani che sono stati in piazza con noi a Roma in corteo, ringraziamo tutti quelli che non sono riusciti a fermare perché magari non sono riusciti a firmare online o raggiungere un gazebo, perché sono stati tantissimi gli italiani che ci hanno sostenuto. Ora tocca alla politica, a quelli che parlano di remigrazione, a quelli che dicono che vogliono fermare l'immigrazione incontrollata. Hanno sul tavolo una proposta di legge seria, concreta, che viene da movimenti radicali, ma noi crediamo che oggi c'è bisogno proprio di una visione forte e radicale. Vedremo se la metteranno in atto.
7: Senta, però la politica che vi aveva aperto le porte per quella conferenza stampa non è qui oggi, non c'è neanche Fugele, non c'è nessuno di Vannacci.
8: Non ha importanza, noi abbiamo...
6: Non c'erano neanche quelli del PD però oggi, non c'era Pratoianni, non c'era... La nostra approvazione

0: E l'antifascismo oggi muore, finalmente. Ci siamo tolti dalle palle, dai coglioni, l'antifascismo.
1: Però si era dato in Parlamento, ma non proprio in Parlamento.
0: Ah no.
2: Io vorrei commentare solo con un'altra notizia. Aiuto.
3: Ma
2: Dick, tu parla intanto cerco.
3: Qua stai cercando? No, perché c'è già un bel pezzo che sta girando sul piatto.
2: Esatto, è pronto.
3: È un pezzo meraviglioso che potrebbe essere a tema con questi personaggi che hanno appena parlato.
2: Esatto.
3: Ed è praticamente la versione di...
1: Ci spieghi che sta succedendo, perché questo botta
4: è ritornata. Vabbè, il perché siamo qui penso che i telespettatori lo sanno, no, comunque spieghi. Quella gente lì ha un gruppo di fascisti, non so neanche se è un gruppo della zona, stanno qui per manifestare, sono contro alla venuta di questi poracci che oltre a essersi fatta la navigata, la sosta, mo se stanno a fare pure 10 ore di pullman. E quando arrivano qua se devono godere pure sta rottura dei coglioni dei fascisti.
2: Basta, scusate. Ha fatto male bipartisan, dai. Abbiamo mandato da parte dell'altra. Basta, perché lo metto scalpo.
3: Ma se come potrebbe diventare un Pride, però fatto a Predappio.
2: Esatto, potrebbe come vogliono questi
3: un
2: signori.
3: Un mix praticamente fra le due cose.
2: Lancio
3: un Pride a Predappio, cosa verrebbe
5: penso
3: fuori?
5: Penso che con questa canzone verrebbe
3: fuori.
5: Offenderanno sia i fascisti che gli omosessuali. Però io comunque spero che possa diventare l'inno di ogni fascista che ha dentro di sé un omosessuale. Musica, maestre.

0: Il ritrovai d'Appio di Castel di Pazzo, che meraviglia.
1: Mamma mia, adesso io pongo una sfida a Calum Moretto.
0: Sì.
1: Perché sì. Intanto
0: partono basi
1: meravigliose, ma rilanciamo. Io devo, ho dimenticato un dono che ti avevo portato.
0: No.
1: Non andare a prenderlo.
0: Come devi andare a prenderlo?
1: Qui dietro, un posto fuori al fianco. Sì. Ti sfido a intrattenere 10 minuti.
0: 10 minuti da solo, senza...
1: Puoi raccontare tutta la tua vita a Favaro.
0: Ma posso anche mettere qualche brano meraviglioso?
1: Puoi mettere brani meravigliosi, così poi dopo tanti anni, finalmente, puoi lanciare un brano.
0: Basta che clicco là.
1: Puoi cliccare un brano.
0: Allora, ho già una cosa meravigliosa pronta.
1: Quindi, allora, ti lascio tutto pronto. Hai il brano pronto qua. Sai che devi lanciarlo.
0: Guarda che mi metto gli occhiali perché non vedo una cippa. So che devo lanciarlo.
1: Lanciarlo. Sai che devi togliere la nostra...
0: Questa cosa meravigliosa.
1: Vabbè. E poi se sei anche astuto puoi anche fare pausa qui che senza se no si sente le basi sotto.
0: Non ce la farà mai.
1: Lanciamo la sfida a Calum Moretto.
0: 10 minuti dal vivo senza nessun aiuto alla regia. Bene. Cari ascoltatori di Testa di Pazzo, come tutte, siamo arrivati alla 213esima puntata. Abbiamo detto che in queste giornate di giugno c'è stato un caldo veramente tremendo. E abbiamo raggiunto quasi 38-39 gradi, si sfioravano le punte di 40. Bene, noi abbiamo un brano uscito nuovo che potrebbe cascare a pennello, un brano di un caro amico di Testa di Pazzo, ovvero il signor Lello Budello, che dalle Lande Vicentine, credo, dovrebbe essere da quelle parti lì, ha fatto uscire questo brano nuovo e ce l'ho praticamente, ci ha mandato un saluto dicendo più o meno:
2: eccomi ragazzacci, sono qui al mare, purtroppo non posso ascoltare la trasmissione, sono in vacanza con mio figlio e infatti siamo in tema, è caldo, sudore e zanzare, forza Radio Brescia, vai, ciao.
0: Eh beh, saluto Lello Budello che praticamente ha fatto questo nuovo brano meraviglioso intitolato appunto Caldo, sudore e zanzare. Lello è stato un non ancora nostro ospite, abbiamo passato svariati pezzi, è un personaggio che si diletta a fare dei brani per conto suo, suonando praticamente qualsiasi cosa, basso, chitarra, batteria, canta anche in maniera di pregio, e gli abbiamo anche chiesto, ma come tanti altri personaggi ospiti che sono stati qui da noi, si poteva farci una specie di promo introduttivo, e lui ci ha fatto una canzone intera che abbiamo già mandato in onda, che potete trovare su tutte le piattaforme, da YouTube e tutte le altre, insomma, intitolata appunto Testa di Pazzo. Ma perché andare avanti a parlare ancora quando sul piatto sta girando appunto Caldo, sudore e zanzare di Lello Budello? Quindi vediamo se riesco, senza l'aiuto del maestro Sivieri, a far partire questo brano meraviglioso che direttamente da Vicenza fa più o meno

0: Era il pezzo di Lello Budello, ovvero Caldo, Sudore e Zanzare. Siete sintonizzati sulla puntata 213 di Testa di Pazzo. E in questo momento sono da solo davanti al microfono. La cosa è un po' per me complicata, perché solitamente a fianco a me c'è lui, il maestro Dario Sivieri, che con gran maestria riesce a coniugare computer, microfono, pezzi da mandare in onda, brani, basi musicali che partono, connessione che va e che viene. Bene, e io invece non riesco a fare assolutamente una cippa di niente. Sto tentando di capire come funziona. Eccolo qua. Come funziona? È tornato per fortuna il maestro Dario Sivieri in questo.
1: Esatto, che cazzo volevamo mandare?
0: Abbiamo mandato un pezzo di Lello Budello che ti sei perso, ma puoi ascoltarlo nel podcast meraviglioso, ovvero Caldo, Sudore e Zanzare. Poi ho schizzato cose a caso. È sparito più o meno tutto, ma almeno è rimasta la base meravigliosa.
1: La base meravigliosa. Quindi di cosa stiamo parlando nel nostro.
0: Stiamo parlando di Dario Sivieri, secondo me potrebbe rischiare l'infarto perché ha fatto una corsa, non so dove è andato di correndo.
1: A recuperare un oggetto di pregio che adesso tirerò fuori.
0: Quindi, cosa vogliamo fare? In questo momento, schiacciando a caso, mi è comparso questa schermata meravigliosa.
1: Esatto.
0: Ovvero un brano che i The Squallors.
1: Quindi praticamente l'eredità spirituale
0: degli
1: Squallor originali.
0: Furono Squallor, esatto.
1: Sono usciti con un nuovo brano.
0: Esatto, che si chiama per l'appunto Chito Murt.
1: Che è una tipica
0: espressione partenopea, penso.
1: Inneggiare
0: ai morti altrui, credo.
1: Esatto, cosa che di solito è legata ai cani.
0: Esatto, qua, noi la chiamiamo ai cani, è vero.
1: Esatto. Vediamo un po' cosa dice. Cosa dice. Tanto anche gli sta anche il signor Nello Taver.
0: Sì.
1: Che vuole ascoltare.
0: Nello Taver, no, chi è?
1: Esatto.
0: Si chiama Nello Taver.
1: Che ha fatto un brano con lo stesso titolo. Io lo vorrei sentire solo per quello.
0: Solo per il nome del personaggio?
1: Esatto.
0: Nello Taver.
1: Esatto, vediamo cosa. Vanessa, cosa ci dice a riguardo di questa espressione napoletana?
0: Ah, Nikita è morto?
1: Sì, vediamo un attimo.
0: Sì. Cara Vanessa, ci puoi dire più o meno che cosa significa questa espressione meravigliosa che i partenopei sono soliti usare?
1: Sì.
0: Prego.
2: Dici. L'espressione Chito è morto o Chito è morto è un'esclamazione dialettale napoletana derivata dalla contrazione di Chito è morto, letteralmente, Chito è morto. È considerata una bestemmia o un'imprecazione molto forte rivolta ai defunti dell'interlocutore, spesso utilizzata come insulto pesante, sfogo di rabbia o esclamazione di stupore.
1: Che insomma non è molto lontana dall'espressione veneziana in cui
0: legata ai quadrupedi, infatti.
1: Esatto. Che dire, quindi vuoi appunto omaggiare gli Squallor con questo brano?
0: Esatto, salutiamo il signor Attilio Pace
1: che ci segue, che segue sempre. Ma hanno fatto il Pascalone 2026?
0: Non lo so, dopo la delusione del primo Pascalone non ci siamo completamente tolti. Pascalone 2025,
1: esatto.
0: Già
1: va bene, dopo abbiamo dei compleanni di Pascalone,
0: ma nel mentre gli The Squallors sono usciti anche loro qualche l'altra settimana, mi pare.
1: Sì, in realtà il video è uscito 2 settimane fa, ma insomma noi
0: con una perla che fa più o meno
1: così. Via, The Squallors. Pensa a te.
3: Mi fanno cenno di stringere, quindi passerei la linea ai pozzi di acqua minerale, perché quel petrolio è finito antecedentemente. Andate tutti quanti in Russia a sucarvelo, perché lì c'è spazio nei paesi dell'est, mentre noi qui ci arretriamo, perché ormai gli americani si sono zuccati tutte cose, quindi noi passiamo la linea a voi dell'est, a voi Brodowski, ci sei?

0: Rick and Morty.
1: Vabbè.
2: Mamma mia, che emozioni. Ma caro Carburaretto, la settimana scorsa non siamo andati in onda.
1: No.
2: Perché c'erano momenti importanti.
1: Ah sì, un caldo devastante.
2: Però è stato un compleanno molto importante.
1: Sì.
2: Il 24 giugno.
1: Il 24 giugno, chi ha compiuto gli anni?
2: Un signore di una certa età.
1: Sì, vabbè.
2: Che suona molto bene la chitarra.
1: Sì.
2: È un cantautore.
1: È un cantautore.
2: È famoso nel web e non.
1: Attenzione! È stato bene a me, esatto, perché è stato il compleanno del maestro Domenico Bini.
2: E siccome insomma abbiamo obbliato
1: per la modica chip, quanti anni? 60?
2: 60 e passa. Domenico Bini, qual è Domenico Bini?
1: Ah, Domenico Bini. Tra l'altro ero lì che lavoravo per i fatti miei l'altro giorno e come per magia mi ha squillato il telefono.
2: 24 giugno 60, ha 66 anni.
1: Mi ha squillato il telefono il giorno prima, aspetta, vediamo prima. Se trovo. E pensavo fosse il solito scocciatori tipo Dario Silvieri e altri personaggi, e invece a un certo punto è comparso
2: da nulla,
1: il giorno 23, esatto. Mi è comparso un vocale meraviglioso che mi diceva
2: più o meno così:
3: buongiorno signor Carlo Munaretto, volevo dirle che domani faccio 66 anni, è il mio compleanno, un caro saluto e un abbraccio.
1: E già la palla d'oca si è alzata in maniera esponenziale,
2: è ancora scesa da quel giorno lì, esatto. E allora io ho pensato, visto che Carlo Muraletto si è trasferito, visto che è un po' triste, visto che
1: no, non è vero, sì, no,
2: un po' visto che insomma è stato il suo compleanno un po' di mesi fa, non sì. Abbiamo festeggiato, perché non fargli un regalo?
1: Ah, attenzione!
2: Perché non mangiarlo con qualcosa?
1: Un regalo,
2: no, che bello preso qua.
1: Che bello qua dove? Ah, che
2: in diretta,
1: c'è un pacchetto. Che meraviglia. Tanto c'è una borsa di pregio con scritto Alternative, una borsa di una nota mostra internazionale d'arte.
2: Festival. E dentro al suo interno?
1: C'è una cosa.
2: Comodamente riposto.
1: C'è una cosa fatta a forma di. No, che meraviglia.
2: Voglio mangiare che non mi ha detto di questa cosa meravigliosa.
1: Che meraviglia. Io ho la pelle. No, è impossibile, lo copio anche tu?
2: Certo, a casa. No, che meraviglia. A casa.
1: Devo fare una foto immediata. Caro maestro Domenico Bini, facciamo un video.
2: Aspetta un attimo, aspetta che giro.
1: Allora, caro. Aspetta. Caro maestro. Io la pelle d'oca. Caro maestro Domenico Bini, siamo in diretta nella 213esima puntata di Testa di Pazzo e con un po' di. Insomma, il compleanno era il 5 di marzo, ma è arrivato oggi il regalo del mio compleanno.
2: Esatto.
1: Che è questa cosa meravigliosa qui, questo album incredibile. E tra l'altro una cosa non casca a pennello, perché io mi sono appena trasferito ed ho creato una postazione con un giradischi funzionante con tutti i vinili vecchi, e in mezzo adesso metto anche questa cosa qua, lo metto davanti proprio a tutti quanti i vinili, perché questo album qua è di una bellezza. Che poi tra l'altro credo ci sia anche forse un fumetto dentro. No, c'è anche il fumetto, quindi non so che dire. Grazie maestro, grazie a maestro Silvieri che mi ha regalato questa perla meravigliosa. Ma dove andate? Venite tutti a favore ad ascoltare questo album qua, non vedo l'ora di ascoltarlo domani, che meraviglia. Pelle d'oca.
2: Mamma, dopo mandiamo il video al maestro Domenico Bini, quindi
1: ho in mano questo album meraviglioso che
2: se potresti aprire stando,
1: che meraviglioso,
2: no, apri a casa.
1: Sta andando tutto male,
2: che no, magari lo apri a casa, che magari non si rovini dopo c'è
1: con album con fumetto incorporato, che dopo, mamma mia.
2: Quindi, cosa possiamo mettere dei mille brani Domenico Bini? Ci abbiamo già messe tutte.
1: Ma io una perlina di questo album qua la rimetterei. Tipo, secondo me, Cheese the Night è abbastanza interessante, tipo.
2: Va bene, allora.
1: La traccia numero 3.
2: Che ok, meraviglia. Allora, vediamo un po'. Torniamo a un classico per omaggiare il maestro Domenico Bini, anche Carlo Muraretto.
1: Ma che spettacolo.
2: È un disco di pregio, un vinile vero.
1: Sì, un vinile vero. Che
2: esatto, di qualità, di sì. Trincea Comic Edizioni, Trincea Ibiza. Allora.
1: Ma si può acquistare ancora?
2: Sì, sì, si può ancora acquistare.
1: Quindi, cari ascoltatori di Testa di Pazzo, che voleste anche voi avere questa perla, che perla, mamma mia.
2: Esatto.
1: Per le doca non si abbasserà mai più avendo in mano questo oggetto incredibile.
2: Esatto. C'è la versione quella storica, ma quella del disco è di pregio.
1: Esatto, io metterei quella del disco. E domani ascolterò direttamente dal vinile, che meraviglia. Cara regina Breno, sei pronta? Di favola, scusami, sei pronta?
2: Esatto.
1: Domani per ascoltare tutto l'album di fila.
2: Più volte anche.
1: Che meraviglia, più e più volte consumeremo la puntina.
2: Esatto.
1: Ad ascoltare questa perla qua. Ma dove andate a venerdì sera?
2: Eh beh.

0: Io chiuderei qua la puntata perché le emozioni sono già arrivate al limite.
1: Come diceva quel comico famoso, sono a posto così, potremmo chiudere e andarcene via, tipo che meraviglia. Ci
2: e invece no. Invece no, perché è ancora pregna di meraviglie.
1: E visto che parlavamo appunto di questo impianto stereo meraviglioso che io ho rispolverato, che poi è quello che abbiamo usato con il signor Erma Medrano, che però era sempre là a casa nascosto, non se lo cagava nessuno. Allora abbiamo trovato un mobiletto adatto per poter metterlo in bella mostra e ogni tanto sfoderare qualche LP incredibile.
2: Ma nel mentre qualcuno ha composto
1: lo 041 523 8883
2: per proporci un brano.
1: Sì, davvero?
3: Perché? Eccomi ragazzacci, sono
1: sempre lui, signor Lello Budello. Ma te l'ha richiesto prima.
2: Lello Budello,
1: salute Lello Budello che dal mare
2: due volte ce lo chiedono, stavolta
1: una volta possiamo, ma visto che insomma,
2: c'è un altro signore che ci ha omaggiato, sì, con una richiesta.
1: Esatto, perché in questa settimana di che non siamo nati in onda
2: abbiamo
1: approfittato per cazzeggiare con il telefono e l'algoritmo meraviglioso dei nostri cellulari ci porta a scoprire dei geni incredibili.
2: Esatto.
1: E andando in qua in là in rete,
2: chi è costui?
1: Abbiamo pescato un signore. Adesso non vorrei spararla grossa perché non so esattamente da dove arrivi. Sicuramente la zona è verso il sud.
2: Verso il sud, va bene.
1: Potrebbe essere partenopeo, non lo sappiamo. Il signor si chiama Enzo Savastano,
2: che ha fatto anche un brano con un gruppo locale.
1: Abbiamo scoperto appunto che ha fatto un brano anche con i Rumatella.
2: Esatto.
1: È un cantante, diciamo, neomelodico.
2: Esatto, magari abbiamo il piacere di sentirlo anche ai microfoni di Manessa.
1: Abbiamo già preso dei contatti e chiesto, ma caro Enzo Savastano, visto che tu la sei lunghissima e proponi dei brani meravigliosi, tipo questo che stiamo per mandare in onda, non è che per caso vorresti partecipare a una puntata di Testa di Pazzo come ospite?
2: E
1: mi ha detto, sì, probabilmente sì, adesso ci organizzeremo in maniera adeguata, ma intanto potrei lanciare il suo ultimo brano. E quindi il signor Savastano ha composto lo 041 523 8883 per chiamare lo studiolo di Radio Vanessa e dirci più o meno, forse è meglio che te lo do a te, così tu lo inoltri in maniera opportuna, per dirci più o meno queste cose meravigliose qui.
3: Allora, un grande kiss, un grande saluto agli amici radioascoltatori di Radio Vanessa. Mi raccomando, ascoltate sempre il neomelodico, perché il neomelodico è anche veneto. Ciao.
1: Il melodico è anche Veneto perché si collabora con artisti locali.
2: Esatto, dopo o lo spoileriamo subito o più avanti. Però il brano che ci ha fulminato sulla via di Damasco, come si vuol dire,
1: sì,
2: qual è?
1: È un brano intitolato Gianni.
2: Gianni,
1: la storia di
2: che
1: questo
2: non è la storia di Gianni Morandi che è uscito col singolo estivo che abbiamo già mandato, no?
1: È la storia di questo personaggio che importuna la signora di quello che canta
2: del signor Enzo,
1: e quindi Enzo si inalbera, ma alla fine insomma la storia va si sposta in altre direzioni
2: e ritorna un po' al tema iniziale della
1: puntata, quello dei Village People più o meno. Quindi se tu guardi in playlist verso l'alto,
2: esatto,
1: dovrebbe esserci questo pezzo incredibile intitolato appunto Gianni.
2: Vedo dei pezzi meravigliosi, tra l'altro vedo anche compleanni meravigliosi.
1: Vabbè.
2: Lucio Corsi con un nuovo brano sta uscendo.
1: Cioè la faccia meravigliosa di quel signor Enzo Savastano.
2: Eccolo qua. Quindi questo brano che potrebbe ricordare il miglior Pino Daniele.
1: Sì.
2: Sentiamolo, vediamo un po' cosa ci porta. Sono un po' emozionato.
1: Pensa a una puntata intera di pezzi come questo. Ma dove andate l'intera?

0: Che meraviglia, io non vedo l'ora di contattare codesto genio, ovvero Enzo Savastano.
1: Mamma mia, ma quante pelle riusciamo a inanellare in una sola
0: puntata. Per ascoltare, perché poi se tu vai a cercare in rete ce ne sono una montagna di brani.
1: Ma io attenderei la sua venuta ai microfoni di Radio Vanessa.
0: Vogliamo fare un firulino per lui?
1: Vai.
0: Visto che il signor Savastano ci ha confermato che ha collaborato con un gruppo meraviglioso che si chiama Rumatera, sono qui del luogo.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, pare che qualche giorno fa il signor Giorgio Gozzo
1: era qua dietro
0: alla festa del Sempione del Castello, che si esibiva con i suoi pezzi. Tra l'altro, esatto, è uscito con un album nuovo che credo si chiama sì, può essere, sì, Cowboy, una cosa del genere.
1: Giorgio Gozzo, che ha voce, come dire, chitarra,
0: basso, credo,
1: basso,
0: anche,
1: sì, ha studiato anche violino e oboe, penso un po'.
0: Addirittura, che meraviglia.
1: E nel 2007 ha fondato anche lui, insomma, sì, insieme agli altri, i Rumatera.
0: Esatto.
1: E quindi Giorgio Gozzo e i Bro,
0: perché non mandare uno degli brani ultimi usciti della sua produzione
1: di Giorgio Gozzo?
0: Se tu vai nella playlist della 213esima puntata di Testa di Pasta,
1: visto che ormai siamo tutti campagnoli, insomma,
0: esatto, ormai
1: ci avviciniamo un pochino a quelle sonorità tipiche della campagna veneta.
0: Esatto, infatti la playlist si intitola 213 campagnolate. Il primo brano in questione, quello che apre la playlist,
1: esatto,
0: il primo, è questo pezzo meraviglioso
1: che in tempi di Stretto di Hormuz e di altri,
0: esatto,
1: problemi,
0: potrebbe andare a cascare a pennello, perché è una vettura meravigliosa, ovvero la Multipla,
1: esatto, alimentata a metano.
0: A metano, quindi
1: lasciamo stare
0: i petroli e benzine varie.
1: Va bene, e quindi che dire, Giorgio Gozzo,
0: esatto,
1: ce la canta così. Vado. Emozione.
0: Si passa da Napoli al Dolo a Napoli. Che meraviglia.
1: Sono unioni incredibili.
0: Eh beh.
1: Che roba.
0: Ma dove andate venerdì sera?
1: Sto ricordando, sì.
0: Rosbo. Non siete pazzo.

0: La multipla metà, come la
1: esatto, c'è sempre anche quell'amico gay che ritorna.
0: Esatto.
1: È proprio una puntata che i fil rouge si sprecano. Mamma mia, dove ci portano i fil rouge?
0: Dove ci portano i fil rouge? Chi può dirlo?
1: Ce ne sono molti. Se abbiamo mangiato il compleanno di Domenico Bini, sì, altre persone comprano gli anni. Sì. Ha compiuto 100 anni il 28 giugno 2026, Mel Brooks.
0: Attenzione, 100 anni?
1: 100 anni tondi. È già preparato, uscirà il prossimo anno, Balle Spaziali 2.
0: Addirittura?
1: Sì, sembrava uno scherzo, invece era molto serio. E in questi giorni, insomma, sono stati girati vari, insomma, passati film suoi, sì, Mezzogiorno e Mezzo di Cuoco. Vabbè, Frankenstein Junior, altre meraviglie.
0: Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco.
1: Mel Brooks, che, come dire, per fare ha fatto anche lui, visto che abbiamo parlato prima di Predappio, di quella roba lì,
0: sì,
1: ha fatto delle foto in cui faceva il verso a Hitler.
0: Ah, è vero, che meraviglia.
1: Va bene, va bene. E ci sono un genio di vario pregio, e non saprei quale mandare, visto che abbiamo mandato tanti brani a tema, come dire, Mel Brooks e altre cose varie. Cosa potevo mandare per omaggiarlo?
0: Ma chi può dirlo? Per mandare, dobbiamo mandare Mel Brooks?
1: No, mandiamo solo questo piccolo estratto, visto che abbiamo parlato, visto che abbiamo mandato quel brano degli Squallor,
0: sì,
1: in cui c'era quel personaggio con la I,
0: sì,
1: che è il famoso per la sua voce napoletana caratteristica,
0: ovvero Daniele.
1: No,
2: no, mi sto soffocando.
1: Non soffocarti.
0: È l'emozione dell'album che ho qua di fronte.
1: Esatto.
0: Scusate, ma
1: uno che aveva un po' quella voce un po' importante.
0: Ah, il signor Cerruti.
1: Signor Cerruti. Famoso anche come, e anche Daniele Paz, insomma, un po' tutti e due. Era, sì, degli Indiani, un famoso film.
0: Ah, la Pau, che meraviglia.
1: Esatto. Allora, Mel Brooks come capo indiano, come potrebbe suonare?
0: Ah, su Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, meraviglia.
1: Vediamo, un piccolo estratto.
0: Meraviglia.
1: Vediamo. Arriva il capo indiano.
0: Vabbè.
1: La famiglia di neri. Eccolo.
3: Minchia! No, no, sono dei poveracci. Limonaro! Potete dire, niente paura.
4: Grazie.
1: Grazie.
4: Grazie.
3: Servo vostro, eccellenza. Santuzza, hai visto che roba? Più neri di noi sono!
1: Chissà perché nella fantasia di Mel Brooks e dei doppiatori italiani ha preso quell'accento incredibile invece che il suo. Sarebbe la guardare in inglese, ma siamo così acculturati. Va bene, va bene. Ma i compleanni non finiscono qui.
0: No.
1: Perché un'altra persona che è ancora viva ed è molto anziana,
0: sì,
1: che è il fil rouge con Napoli è immediato, anche se è pugliese.
0: Sì.
1: Però si è reso famoso nel mondo come cantore della musica napoletana.
0: Attenzione!
1: È un signore che anche lui è iniziato con la radio, come noi, sì, sa dove ci ha portato, e risponde a nome di... era stato insieme a una famosa mestrina, dai capelli biondi.
0: Ah, attenzione, esatto, il signor Renzo Arbore.
1: Renzo Arbore, fategli l'applauso che ha la moraletta, perché...
0: È vero, perché non era napoletano, era foggiano, può essere.
1: È morto, per fortuna.
0: No, ancora qui tra noi, ne ha parecchi.
1: Anche lui, sì, sì, 89 anni, sì, nato il 24 avanti. Giugno 1937,
0: sì.
1: Lorenzo Giovanni Arbore, detto Renzo.
0: Ah, Lorenzo Giovanni, come lo...
1: Cantautore, disc jockey, autore televisivo, autore radiofonico,
0: sì,
1: conduttore radiofonico, vabbè, conduttore televisivo, clarinettista, umorista, showman, sceneggiatore, regista, sì, comico e talent scout italiano.
0: Ah, che spettacolo.
1: Però di tutta questa sua carriera, anche con Gianni Boncompagni e tutto il resto,
0: allora
1: abbiamo estrapolato
0: due pezzi, ma forse la più bella è questa dal vivo,
1: sì,
0: che si intitola Tu, vecchia mutanda. un brano che lui si apprende a fare con la sua, credo, orchestra italiana.
1: Esatto.
0: E proprio dal vivo, quindi si sente che un po' non è proprio registrato da studio.
1: Ma
0: noi non ce ne infischia nulla.
1: Esatto.
0: L'importante è cogliere la perla che è
1: esatto.
0: lì, pronta a partire.
1: A partire Renzo Zabre, quindi, come dire, patrono della napoletanità. E tutti i napoletani un po'
0: storno al naso, come
1: infatti dice, nel famoso pezzo "Se io fossi San Gennaro il figlio
0: Salvatore"
1: ne dice quattro. Esatto. va bene però insomma, che dire, Renzo Arbore,
0: tu vecchia mutanda,
1: Ancio,
0: che meraviglia,
1: che meraviglia, pensa a te, che notizie incredibili. Una canzone osè.
0: Come non parte la connessione? Come ho visto passare dei lampeggianti qua giù nel
1: esatto.
0: canale? Non è che per caso sono entrati.
1: È una canzone.
0: È una strappa dei fili, no? Perché
4: se
0: siamo
4: mi dà la nota, non lo chiamo.
0: 101.8 o il 3?
4: Cristo di pace.

0: si tronca così come le migliori canzoni di Domenico Bini.
1: Vabbè, tutte le perle vengono a galla.
0: Esatto, e Renzo Albero diceva che questa è una canzone un po' più settentrionale.
1: Sì.
0: Rispetto alle canzoni napoletane che fa di solito, ma insomma. Però... Ma nel mente, insomma, che noi eravamo qua a parlare del più del meno.
1: Un signore settentrionale.
0: Esatto.
1: Che risponde al nome di Pierpaolo Capovilla. Ciao, già ospite telefonicamente per svariati argomenti trattati.
0: Prima o poi verrà a trovarci in radio appena la sua fitta agenda.
1: Ha commentato le parole di Francesco De Gregori.
0: Aia.
1: Perché il cantautore romano aveva dichiarato: trovo imbarazzante quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta e ad apodittica su questioni, sì, internazionali. Il proclama buttato giù da un palco mi lascia abbastanza indifferente. Questo diceva De Gregori. Capovilla, frontman e fondatore della storica band alternative rock One Dimensional Man e del gruppo rock militante Il Teatro degli Errori, attualmente con I Cattivi Maestri.
0: In tour, che forse riusciamo a vedere a Scorzè.
1: Pare che sia Scorzè, allora, un live meraviglioso, credo il 28, sì, più o meno, agosto.
0: Esatto.
1: Noi abbiamo già segnato in agenda, chissà che non riusciamo ad andare. E ha affidato a un post su Facebook il suo pensiero in merito alla presa di posizione del collega, appunto, De Gregori.
0: E dice: l'uomo che cammina sui pezzi di vetro, noto brano, non significa più nulla, così come Viva l'Italia, Rimmel o Donna Cannone. È tutto perduto nell'ignavia di un uomo che non sa e non vuole riconoscere il nazifascismo nel momento in cui si manifesta. Chissà perché, il dubbio e il sospetto è tanta, ma proprio tanta riprovazione si annidano dietro l'angolo. Poi e conclude con...
1: dicendo: abbiamo perso anche Francesco, complice dell'abisso morale in cui sta precipitando il mondo, come un Nick Cave di noi altri. De Gregori non ha rinnegato se stesso, ma le sue canzoni, tutte, dalla prima all'ultima. Che tristezza, che rammarico.
0: E ovviamente è stato sommerso di
1: commenti,
0: insulti e gesti di solidarietà, insomma, di vario genere. Tanto vedo delle cose
1: belle. Un'immagine spettacolare, tipo.
0: Esatto.
1: Gente che punta il dito a caso. Così.
0: Esatto. Poi Capovilla, questo suo forte presa di posizione.
1: Sì.
0: Qualcuno ha commentato: De Gregori ha detto che dei discorsi dal palco, quello che diceva Pasolini sulla televisione, ovvero che creano un rapporto antidemocratico da superiore e inferiore. Beh, continua. E Capovilla ha risposto: bella questa, come se la televisione fosse il palcoscenico. È vero, cosa mai il contrario. Il palcoscenico è un momento di vita vissuta, la televisione è di vita patita. Tu di Pasolini non hai capito niente, perché non l'hai mai letto. Contento tu, contenti tutti, cordialmente. E queste sono una delle migliori risposte. Potremmo passare la serata a leggere qualcosa come, non so neanche quanti commenti, 735 commenti.
1: Vabbè,
0: a questa notizia. Ma cogliamo l'occasione invece.
1: La palla al balzo.
0: La palla al balzo.
1: Per lanciare una perla uscita qualche giorno fa.
0: Un nuovo singolo.
1: Ovvero facciamo un inno, un invito a tutti quanti.
0: Esatto.
1: Perché lui c'era sempre, dice: basta con la guerra, basta con queste...
0: Sarebbe anche...
1: Facciamo all'amore, dice il signor Pierpaolo.
0: Addirittura. Mm. È tratto dal disco Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri.
1: Sì.
0: Non l'avevamo ancora mandata. È un nuovo,
1: ah, no,
0: nuovo singolo.
1: È uscito proprio pochi giorni fa, quindi.
0: E quindi la sentirò probabilmente ad agosto, se andiamo a Scorzè. Ma intanto.
1: Se volete a Scorzè. Senti Pierpaolo Capovilla.
0: Un po'
1: sulla
0: calda,
1: dopo vi diciamo anche dove, come, perché.
0: Lado. Facciamo all'amore.
1: Vabbè.
0: Va bene.
1: Che meraviglia.
0: I comizi d'amore di Capovilla, forse quello. Lo so.
2: Per guerra si intende un fenomeno collettivo che al suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere da gruppi organizzati. Il termine deriverebbe dalla parola Verran, dall'alto tedesco antico, che significa mischia. Nel diritto internazionale, la parola guerra è stata sostituita dall'espressione conflitto armato.
3: Facciamo all'amore!

0: Mamma mia, caro Capovilla, che spettinata anche questo brano. Vabbè. Che meraviglia.
1: 28 di agosto.
0: A Scorzè.
1: C'è un festival meraviglioso. Si intitola Base Festival.
0: Ah, famosissimo Base Festival. Sì. Ci saranno anche altri gruppi di pregio, secondo me. Vediamo un po' chi ci potrebbe essere. Capovilla. Chissà se ci sono anche, che ne so, altri geni. Dal 27 al 30 agosto.
1: Esatto.
0: Tanto è un ex, si chiama Base Festival perché è un ex base.
1: No, Granato. Mi sono dimenticato, davvero, che meraviglia. Di Pesseggia a Scorzè.
0: Esatto. Ex base bicilistica, quindi si chiama Fiume Rouge.
1: Un'area verde di oltre 18 ettari in cui le vecchie strutture militari, oggi ricoperte da opere di street art, offrono un'atmosfera decisamente underground. La line-up 2026, oltre a capire tra gli artisti confermati, in questa quarta edizione ci sono anche i Selton, i Rares, Danny Five, Jack and Smoker.
0: Però il 7 agosto i biglietti sono già disponibili su Ticketsim. E si può approfittare di questa serata di pregio. Mancano

0: Certo, hanno diritto a uno Stato. Free Palestine è un bello slogan, sì, d'anime belle, ma se implica la distruzione dello Stato di Israele, allora serve prima di dirlo. E la distruzione di Israele, io mi ribello. Questo era il 2004.
1: Sì.
0: Però insomma, le sono successe di cose.
1: No, il 2004 adesso?
0: Insomma, già l'anno scorso, sì, 7 giugno, sì, 2025, Vasco Rossi diceva così:
2: questa bandiera me l'ha data Dolciotti a Torino, la prima data di questo straordinario tour, e mi sembra veramente il caso di sventolarla.
0: La bandiera della pace, il tema.
2: Perché mai come questo periodo oscuro,
0: esatto,
2: c'è bisogno di pace, pace, pace, pace. Quindi noi siamo per la pace. E la metto qua. Ecco, qua. Poi volevo dire una cosa. Io non parlo mai molto perché le mie canzoni già dicono tutto. Voi capite benissimo quello che penso, da che parte sto, perché conoscete le mie canzoni. Ma voglio dirlo chiaramente qua. Allora, cantarle chiare, come si dice. Allora, basta, basta con la strage di innocenti a Gaza.
0: E vabbè, poi va avanti. Penso che basti così.
1: Che meraviglia.
0: E allora, per omaggiare Vasco Rossi,
1: sì,
0: è una canzone molto profetica,
1: sì,
0: che abbiamo in playlist.
1: Esatto.
0: Che risponde al titolo?
1: Non siamo mica gli americani. Che meraviglia, che capolavoro.
0: Vuoi quella versione un po' sì, quella un po' buffa che ti ho trovato,
1: ma sì,
0: io.
1: Facciamo quella, sì, un po' buffa, un po' da lì. Che era lui con la chitarrina, proprio.
0: La chitarrina,
1: così,
0: sì, mezzo live.
1: Fatta un po' così, però po così, che rende ancora di più utile.
0: Quindi un pezzo che appartiene. È eponimo, mi pare.
1: Sì, l'album.
0: È l'album meraviglioso di. È pubblicato tra l'altro il 30 aprile 79, lo stesso anno del pezzo dei Village People che abbiamo mandato all'inizio.
1: Tra l'altro, la copertina.
0: Da Go West, la risposta italiana.
1: Con la copertina,
0: West.
1: Non sembra vagamente.
0: Esatto.
1: Pippo Franco.
0: Pippo Franco. Registrato alla Fondo Pinto di Bologna, eccetera. Va bene. È un brano, un disco che conteneva delle canzoni che forse hai già sentito altre volte, tipo Fegato Spappolato, tipo Alba Chiara.
1: Ah, beh.
0: Esatto. La Strega. C'era anche Faccia Militare. E anche Sbaglia Bicciate al Terzo Tipo.
1: Capolavoro.
0: Che meraviglia, che meraviglia. E allora lanciamo questo pezzo. Non siamo mica gli americani. Pensate, nel 79 Vasco Rossi
1: la strimpellava in questa maniera.
0: Che meraviglia. Spendiamo, salutiamo Capovilla. Non so dove sia, sarà in tour. Che spero ci venga a trovare prima o poi.
3: Domani sera scrivo mia madre.

non ci si può rilassare. I russi possono arrivare ogni ora.

0: Che pezzo bizzarro del signor Vasco Rossi, capolavori che non dimentichiamo, indiani, c'era. Ma che dire, dove ci portano i Fiori Rossi in questo momento? C'è un genio, che non riusciamo a intervistare perché risponde al nome di
1: Davide Di Rosolini.
0: Già presente con grandi brani qui a ai microfoni, sulle frequenze di Radio Vanessa.
1: Tra l'altro c'è un promo meraviglioso che il signor Davide ci ha girato direttamente dalla sua bicicletta. Era praticamente in bici. Io gli ho mandato un messaggio: scusa Davide, non è che per caso ci mandi un promo meraviglioso? Dopo tre
0: tipo così,
1: secondi è venuta fuori questa cosa qua.
2: Ciao, sono Davide De Rosolini e sono in bici, e anche in bici ascolto Le Teste di Pazzo su Radio Vanessa.
0: Teste di pazzo. Come molti artisti.
1: Sì, anche lui. Anche lui è in tour questo periodo, ma qualche giorno fa è comparso un video in cui il signor Davide era disteso sul letto con una pezza di fresca sulla fronte. Esatto. Perché aveva tipo 38 di febbre e in questo
0: che sta un po' girandosi questa
1: febbri, giustamente diceva, ma come cacchio è che mi viene fuori la febbre in luglio?
0: Può succedere a volte, è lì che soffre.
1: E praticamente invitava tutti ad andare alla data in cui sarebbe dovuto esibirsi lui.
0: Esatto.
1: Hanno tenuto lo stesso, c'è un altro gruppo meraviglioso che che suona al posto mio. Però io purtroppo non ce la faccio, la febbre mi attanaglia.
0: Ti attanaglia? Non abbiamo dato testimonianza?
1: No, ti ho trovato una testimonianza dalla sua viva voce, ma purtroppo non l'abbiamo trovata.
0: Diciamo che va bene così, insomma.
1: Esatto, come diceva
0: va bene così. E quindi insomma Davide Rosolini, che insomma non riusciamo mai a intervistare,
1: perché sono date sudate.
0: E quando uno soffre insomma e suda può prendersi magari qualche
1: poi l'aria condizionata, freddo, caldo,
0: è un attimo insomma. E il tour continua, oggi è il 3 luglio, dovrebbe essere Torino. Quindi Torino,
1: esatto. Quindi forse
0: poi sarà Milano, Salemi, insomma delle parti insomma più sud.
1: Si vede qualche cosa meraviglioso, ma
0: esatto.
1: Non l'ho visto.
0: Tu l'hai visto questo video?
1: Come
0: non
1: mai?
0: Non esiste.
1: C'è. E allora l'occasione è ghiotta per mandare in onda il pezzo che sta girando nel piatto, ovvero un brano del signor Davide De Rosolini.
0: Esatto.
1: Ovvero L'ipocondriaco innamorato.
0: Esatto, tanto è uscito
1: colui che praticamente ha, sente di star male anche quando male non sta, tipo.
0: Esatto. È uscito, sì. Forse oggi un po' meno, ma ha raggiunto, questo non so se sia un promo, stiamo un po'.
1: Meraviglia.
0: Ha raggiunto livelli di. Senti un po'.
3: Fa male qua. Ma cosa, lo sterno? No, l'interno. Io sono malato, tipo cronico, il cervello spostato di qualche centimetro, una stappata da qualche anno. Non respiro bene, c'ho sempre l'affanno, c'ho di marci, per incarniti, piscio verde mi brucio, c'ho reni malati, il ritmo del cuore che zuppica e cede tutte le volte che ti rivede. E chissà se un giorno sarai mia.
0: Ma perché sentirla così quando c'è,
1: il pezzo,
0: intero, originale,
1: nella 213esima playlist di Teste di Pazzo?
0: Che fa così.
1: Più o meno. Prima o poi comunque
0: Lo blinchiamo.
1: Prima o poi ti blinchiamo. Caro Davide De Rosolini,
0: se sei innamorato e sei anche ipocondriaco.
1: Eh beh.
0: Dal disco Combattere l'ansia. Dichiaro. Di che meraviglia.
4: Mattina e sorge il sole sul mio viso per illuminare un nuovo brufolo, e i miei capelli sul cuscino dico grazie, siete l'orgoglio della mia calvizie. Il mio specchio non mi fa solo grasso, ma bianco e pallido proprio come un cesso. Riesco a prendere la mira per pisciare, grazie a Dio per certe cose sembra ancora funzionare. Io sono malato di tipo cronico, il cervello spostato di qualche centimetro, il naso tappato da qualche anno. Non respiro bene, c'ho sempre l'affanno,

nel pomeriggio dopo il solito caffè, la mia gastrite brucia e penso a te intensamente perché mi resti il tuo ricordo. Che Alzheimer avanza ed ho paura che ti scordo. Ti penso nuda e faccio un giro su YouPorn. Dopo l'orgasmo una Marlboro e poi mi sparo l'aerosol. E dopo qualche abbassamento di pressione è giunta l'ora della pillola del cuore. Perché sono malato di tipo cronico, il cervello spostato di qualche centimetro, il naso tappato da qualche anno, non respiro bene.

Essere al bar, c'è la gente che sorride, nessuno nota che la solitudine mi uccide. C'è chi si bacia e chi sta in intimità, a me nessuno mi caga, nemmeno per pietà.

goccia sul suo seno. Così capisco che non avrò mai più il suo cuore. Non mi resta che la morte mi abbandona il mio dolore. E resto malato, di tipo cronico, col cervello spostato di qualche centimetro, il naso tappato da qualche anno. Respiro bene, c'ho sempre l'affanno, c'ho denti marci, peli incarniti, viscio verde mi brucia, c'ho reni malati, il ritmo nel cuore che sappi che cede, che mi fa male quando ti vede. Ora mai so che non sarai più mia, mi resta solo questa bastarda.

0: ictus cerebrale, arteriopatie periferiche, sono le manifestazioni più evidenti e più pericolose delle malattie vascolari.
1: Beh, 22:13, il tempo è un po' tiranno, è un po' così, però abbiamo ancora il tempo per, come dire, sfoggiare altre perle. Abbiamo parlato di guerra, abbiamo parlato di pace.
2: Sì.
1: E non dimentichiamo che c'è ancora una guerra tra Russia e Ucraina.
2: Vabbè.
1: Insomma, c'è una notizia tutti i giorni, ci bombando una vicenda. Un po' di tempo fa, un personaggio molto vicino alla Russia, sì, ovvero Albano Carrisi, aveva detto: mi hanno avvisato che presto canterò per la pace sulla Piazza Rossa, ma forse forse è un po' prematuro come cosa. Nel mente ha deciso, molti anni,
3: ha confessato il giorno 30 di giugno, sì, in una puntata di Storia al Bivio di sera.
1: Va bene.
3: Ha raccontato la volontà di sposare la compagna Loredana Lecciso.
1: Che io pensavo si fossero lasciati. Sì. Che in realtà era successo, perché poi, preso da curiosità, sono andato a controllare, insomma, sì, la famosa storia con Loredana Lecciso e tutto il resto. Che tra l'altro ci sarebbe anche un filruso con una cosa di cui parliamo in questi giorni qua. E si erano lasciati, ma sono tornato assieme. E poi
3: pare che abbia detto: ho capito anche perché sì al matrimonio, per tutto l'insieme familiare è giusto che ci sia. Abbiamo sorpassato io e lei moltissime problematiche e adesso posso dire che sono serenamente felice.
1: Ma calcolo che Albano ha compiuto il 20 maggio di quest'anno 83 anni.
3: La signora Loredana Lecciso invece
1: Loredana Lecciso è un po' più giovane,
3: da cui hanno due figli.
1: Ne ha 53, quindi ha 30 anni di meno. E hanno fatto quanti figli? 3.
3: C'è Jasmine, nata nel 2021, Albano Junior, nato l'anno successivo.
1: Sì.
3: E due, quindi dovrebbero essere solo due i figli
1: di Lecce. Invece diciamo sempre questo legame con la Puglia. Si vede che la lito americana non si configura tanto. E allora, come dire, per omaggiare Albano,
3: sì,
1: abbiamo tirato fuori questa perla.
3: Che ricordiamo sempre che c'è un brano spettacolare con cui Albano canta con i Sud Sound System, che vi invitiamo ad andare ad ascoltare.
1: Come
3: una bellezza devastante.
1: Anche nella playlist di Testa di Pazzo, che trovate su Spotify, quindi cercate Testa di Pazzo. E un classicone uscito a dito negli anni 30,
3: sì,
1: che risponde al titolo di Granada.
3: Ma qualcuno ha avuto la bella idea?
1: Lara, è una canzone spagnola scritta nel 1832,
3: sì,
1: da questo signore messicano che si chiamava Agustín Lara.
3: Vabbè.
1: E interpretata dal tenore Pedro Vargas, poi è resa famosissima sia nella versione di Dal Monaco,
3: sì,
1: sia in quella di Carlo Villa. Ma fra le mille persone che l'hanno cantata, chiunque, sì, anche il volo,
3: addirittura,
1: anche Frank Sinatra, anche i tre tenori, sì, anche Pavarotti, anche Bocelli probabilmente, fra tutti secondo noi si staglia Albano con la sua versione di Granada,
3: sì,
1: che incredibilmente, visto che abbiamo parlato di disco music,
3: potrebbe essere mescolata a un brano dei Village People, tipo,
1: esatto, incredibilmente anche un po'
3: la possibilità in playlist,
1: in playlist, sì, la versione non era facile trovarla perché è un po' una chicca,
3: sì,
1: ma noi ce l'abbiamo fatta, perché
3: la di Vanessa trovi
1: di tutto, di tutto di più. E quindi Granada, tanto 89, l'anno magico. L'anno 89, l'anno di pezzi meravigliosi, non so mica americani, l'anno di Go West, ma anche l'anno in cui Albano
3: fa questa figata,
1: appunto,
3: qui,
1: nel pieno della disco music, la canta così, senti che intro, tutta la vita. Ce la sentiamo tutto. Io stavo guardando tutta la sera, la canta in italiano,
3: sì,
1: perché è giusto che sia così, però Albano con la sua voce poderosa se la canterà anche al matrimonio, sai che al matrimonio si cantano i cantanti. Senti che
3: ma dove andate?
1: Dico forse Momentos.

0: Ma sono partiti degli acuti di Albano che secondo me non si è più ripreso da quella volta. 22-24, le ultime pese.
1: Sì.
0: Vogliamo salutare e ricordare il grandissimo Danny Bestia, alias Fabio Testoni, già ricordato anche da Paco D'Alcatraz sulle sue pagine internet, che purtroppo ci ha lasciati. Non siamo riusciti a intervistare la prima volta.
1: Compleanno.
0: Il 2 luglio, in quel di Bologna, nasceva il grandissimo
1: Fabio Testoni.
0: Esatto, 1952.
1: Vabbè.
0: E purtroppo nel 2025, così a ciel sereno, il 16 marzo, ci ha lasciati. E nel mente, insomma, ci sono vari due gruppi che fanno canzoni degli Scantos.
1: Attenzione. Pesissimi,
0: quasi. Esatto. E invece proprio il 2 di luglio al Botanic di Bologna sono esibiti gli 1-2-9 Scantos.
1: Ah, attenzione.
0: Band Lil Firuze se arriva. E per omaggiare, insomma, insieme a vari amici, questo grande autore di canzoni, chitarrista e personaggio storico della scena musicale.
1: 1-2-6-9.
0: Esatto, che è l'inizio di una canzone molto famosa, esatto, di un famoso disco. Però prima, visto che siamo tutti anche un po' bambini, devo ricordare che il 1 luglio di qualche anno fa, credo che fosse il 1983, in Giappone, abbiamo il primo episodio di una serie TV di quella maghetta che cantava le canzoni, ovvero L'incantevole Crimi, che qualcuno, insomma, ricorderà. E quindi, prima degli Scantos, con cui abbiamo chiuso la puntata, come se fosse una puntata storica,
1: come l'inizio, si finiva sempre con la perla Scantos finale.
0: Prima io lancerei ma da noi è arrivata nel 85, la cantava Cristina Avena e la cantava così. E qui partono i cori, le robe. Cristina Avena, che anche lei in tour, stiamo andando a vedere
1: con quei fulminati dei Game Boy.
0: Esatto, sarebbe da fare un'intervista anche a lei. Signora che porta benissimo i suoi anni, tra l'altro, che è sempre in spiaggia
1: a mostrare le zinne.
0: Senti che roba.

0: Ci siamo passati da Capovilla alla voce cristallina. E anche la base si rifiutava di partire.
1: Vabbè.
0: Va bene, 22-29, che al momento scalpita per andare a casa a ascoltare il disco di
2: Negovini. Esatto. La puntina sopra, che me la vedi.
0: Esatto. E qui abbiamo già annunciato il brano finale.
2: Sì, che... un omaggio a Danny Bestia.
0: Esatto, un disco
2: meraviglioso. Una versione live di Eptadone.
0: Di Eptadone, brano con cui si apriva un disco famosissimo.
2: Vabbè,
0: monotono.
2: Con quel conto, esatto, meraviglioso, ovvero 1-2-6-9.
0: Esatto. Tra l'altro, dove parla di storie pese, il Firouge col concertozzo di Elio, che è stato qualche giorno fa.
2: Vabbè.
0: E quindi, in quel di Bologna, credo nei primi anni 2000, e gli Schiantos, insieme a Dandy, e anche Frick, c'era una volta.
2: Ma cantavano in questa maniera qua.
0: E vi salutiamo.
2: Settimana prossima ci sono anche ospiti.
0: Esatto,
2: non mancare.
0: Via!

0: Yeah! Eptadone forever!
1: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.